0: But you're just a boy.
1: Successi travolgenti, un'emozione unica. Canzoni d'amore con Dimensione Suono Soft.

grandi amori, grande musica, canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft. E tu?

ti prendono al primo incontro, ti emozionano sempre. Canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
1: Ti amo. 3 secondi per dirlo. 3 ore per spiegarlo. E una vita intera per provarlo.

0: su Dimensione Suono Soft.
1: Il mio cuore è come un veliero che sfida ogni tempesta per poi navigare nelle calde, limpide acque del tuo amore.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Ti amo perché di tutte le cose che conosco, la migliore è me stesso. Quando sono con te.

0: Bentrovati all'appuntamento con Branco le Stelle, è sabato 5 settembre 2026. Vi auguro felicità. Ariete, tutto richiede impegno. Ogni lavoro deve essere fatto a puntino, perché qualche volta siete un po' superficiali. Cosa però che non è possibile ottenere oggi, appunto per questa luna che è alquanto nervosa. Seguite la famiglia naturalmente, molto relax. Saluti e baci da parte di Venere, ma lo fa con ironia. Toro, oggi mi piace il toro, ecco, proprio per questa luna giusta, che peraltro è anche giusta per fare un viaggio così breve, è meglio però evitare appunto lunghi spostamenti. Alle vostre amicizie, sono molto chic. Gemelli, luna comunque è positiva nel campo della vita quotidiana, diciamo così, ma non prevedo miracoli. Cancro, fondamentale per il vostro successo l'aiuto degli amici, ripeto, fondamentale. Leone, una generosità vostra che io ho sempre apprezzato e che sarà premiata proprio da Giove. In amore sì, ma anche nelle finanze vi do la bella notizia che sono in costante aumento, perché Mercurio in Vergine poi andrà in bilancia e lì darà altri soldi. Vergine, auguri di buon compleanno. Siete un po' despoti in amore, volete comandare, tutto deve essere come voi avete predisposto. Però mi permetto di ricordarvi che, al contrario di quanto pensa la gente, noi non siamo padroni in amore, dipendiamo sempre da un altro. Bilancia, le questioni domestiche, i rapporti con i figli, anche quelli che non vivono in casa vostra e che a loro volta sono genitori. In particolare mi sembra importante in questo momento il rapporto con la moglie, con una madre, con una figlia. Si può anche discutere di affari, ma non in maniera troppo profonda. Ecco, vado allo Scorpione. Siate severi, vi prego, con i vostri figli. Purtroppo, devo dire anche agli altri, mancano di severità questi figli. Sagittario, approfittate però del gentile Marte, liberatevi completamente dallo stress rimasto. Tornerete al lavoro lunedì con la luna in Leone. Capricorno, buongiorno. So che non è nel vostro stile, però datevi un po' di arie, vi prego, visto che siete circondati non solo delle persone positive e valide o che vi vogliono bene sinceramente, ma anche dai venditori di fumo che vi odiano francamente. Acquario, viaggi dovrebbero essere affrontati tra oggi e domani, giorni molto interessanti per lavoro, per l'attività professionale, sempre che i pensieri di amore non vi rendono distratti, frivoli. Però scusatemi se mi lascio abbandonare un pochino al sogno. Che bello essere distratti e frivoli e impegnati soltanto con l'amore. beati voi. Pesci, in quel cancro per voi la luna agisce persino anche per i soldi, per non parlare di amore, per non parlare di sesso, per non parlare di avventure, per non parlare di divertimenti. Insomma, miei cari pesci, se non ci fosse quella Vergine, la vostra vita sarebbe un'America. Un'America, voglio dire, quella di un tempo, Io vi auguro nient'altro che felicità, perché è una parola che assorbe tutto. Va bene, Venere in opposizione parla anche di matrimonio, di divorzio. Io ho fatto il mio percorso quotidiano con le stelle, vi ringrazio molto perché mi aiutate, ma veramente, veramente tanto. Non finirò mai di ringraziarvi. Avete reso la mia vecchiaia felice. Ah, a proposito, la Vergine è anche matrimonio, divorzio, eccetera. Una mia amica, che è una nota avvocato divorzista, mi disse così: se metà delle persone divorziate si mettessero insieme dopo 10 anni, i loro problemi sarebbero risolti.
1: Tutta la notte canzoni d'amore.

0: L'attesissimo weekend è arrivato, anche se molti non vedono in positivo questa cosa, perché significa magari lunedì riprendere, cioè la grande ripresa in atto. Buongiorno da Silvia Giansanti, buon sabato 5 settembre 2026. Questa è sempre la radio del benessere, Dimensione Suono Soft. La chiesa ricorda Santa Teresa di Calcutta. Tra i nati oggi abbiamo dunque Paolo Iannacci nel 1972 e poi Michael Keaton, l'attore, nel 1951. Il 5 settembre del 1839 in Cina scoppiò la prima guerra dell'oppio. E adesso torniamo a parlare d'amore, che è meglio con le grandi voci del cinema. Abbiamo quindi l'aforisma d'amore e poi questa mattina si parte con un classico di Battisti.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
2: Hai preso in giro il mio cuore e te ne sei andato via da me, prendendo in giro te stesso, andando con qualcuno che voleva solo il tuo corpo, mentre io piangevo perché ero innamorata della tua anima.

perfetta in casa, anche mentre cucini. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: come una stella.
1: La firma è sempre quella giusta quando si parla di Cesare Cremonini su Dimensione Suono Soft per dare un tocco speciale a questo sabato mattina. Tra poco il meteo.
2: Hai già scoperto l'app di Dimensione Suono Soft? Porta con te atmosfere rilassanti e contenuti esclusivi ovunque tu sia. Scopri il benessere con Good Life, i sapori di Segreti in Tavola, viaggia con Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo di Branco. Nell'app trovi anche i podcast dei protagonisti della musica, le classifiche e molto di più. Scarica l'app di Dimensione Suono Soft, la radio del benessere a portata di mano.
3: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
4: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
3: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
4: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
3: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
4: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. Ristoranteterraferma.it.
5: Giochi e vestiti dappertutto. Questa cameretta è un caos.
6: Mamma, non è un caos, è un ordine diversamente organizzato.
7: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
8: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
9: Sapevate che la Ferrovia Retica, oltre a quella famosissima del Bernina, propone un'altra tratta a patrimonio mondiale dell'UNESCO? Si chiama Albula e collega St. Moritz a Coira, capitale del Canton Grigioni, in un paesaggio alpino mozzafiato.
10: Scopri l'altra tratta del Trenino Rosso. Scopri il trenino dell'Albula. Per informazioni e acquisto, info@treninorosso.it.
9: Trenino dell'Albula, info@treninorosso.it.
11: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
12: Ci attende un weekend all'insegna del sole tra Piemonte e Lombardia, salvo per delle nubi che insisteranno sui rilievi, specie nella serata di domenica. Temperature massime oltre le medie stagionali, con valori infatti che a Milano e Torino toccheranno anche i 33-34 gradi. Clima ancora una volta caldo ed estivo. Per sapere quanto continuerà proprio questo caldo, vi invitiamo a restare aggiornati scaricando l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: chitarra, pianoforte e lo stile inconfondibile di Eros Ramazzotti e Max Pezzani.
1: È andata così, come nei film, è un colpo di scena che cambia la storia.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

0: You're a Brit, una delle canzoni simbolo degli anni 90 su Dimensione Suono Soft. Buongiorno, c'è Jovanotti.
1: Volano le libellule sopra gli stagni e le pozzanghere in città.

Eccomi, son tutto un fremito. Ehi. Passano alcune musiche, ma quando passano la terra tremera. Sembrano esplosioni inutili, ma in certi cuori qualcosa

giocano a dadi gli uomini, resta sul tavolo un avanzo di magia. Sono solo stasera senza di te, mi hai lasciato da solo davanti al cielo e non so leggere.

mi vien da piangere, arriva subito, mi riconosci, ho le scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di te.

piangere arriva subito. Mi riconosco, le scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di te.

0: vienimi a prendere, mi vien da piangere. Mi riconosci, le scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di te.
1: Le emozioni di ieri, le emozioni di oggi, è come te. Dimensione suono.

0: Dimensione suono soft, emozioni uniche, con i grandi classici soft e i successi di oggi.
1: Al mondo non esiste nessuna come te, che mi guardi con gli stessi occhi tristi. Quando fuori c'è il sole, ha una strana forma di malinconia.

0: Un altro weekend coinvolgente, ricco di emozioni sulla radio del benessere, Dimensione Suono Soft. Buongiorno.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: Non vedi l'ora di tornare ad allenarti? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa. Ascolta solo la tua voglia di sport.
6: Il diploma non deve essere un traguardo, ma un punto di partenza. L'Istituto Grimaldi di Meda, da oltre 50 anni, aiuta persone di ogni età a recuperare gli anni scolastici persi e a diplomarsi con serenità con corsi diurni e serali. Informati allo 0362 71 765 e su istitutogrimaldi.it.
0: Attenzione, perché sta per suonare la campanella. È stato veramente un volo da Ferragosto alla scuola. I cantieri estivi però si chiudono davvero in tempo per il suono della prima campanella. Il Comune di Milano ha completato interventi sulle strutture scolastiche per oltre 43 milioni di euro. Il piano ha compreso la realizzazione di due nuovi plessi e una serie di manutenzioni ordinarie e straordinarie volte a riqualificare gli edifici della città. I due istituti di nuova realizzazione sono costati oltre 32 milioni di euro. Il plesso di Via Iona, inserito nell'accordo di programma di Cascina Merlata, ospiterà circa 900 alunni tra infanzia, primaria e secondaria di primo grado. In Via Catone è stata ultimata invece la scuola secondaria a elevata efficienza energetica e questa struttura accoglierà, ricordiamo, temporaneamente la comunità scolastica di Via Scialoia, destinata alla demolizione per la costruzione di un nuovo polo. Buona scuola, buona ripresa, sarà dura lo so, ma è la vita. E adesso l'aforisma d'amore, grandi voci del cinema che danno il meglio, e poi si riparte con Eppino Daniele, Che male c'è.
7: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
8: Quando una stella riuscirà ad oscurare il mondo anziché illuminarlo, riuscirò a guardarti senza sentirmi perso.

0: Quante volte l'abbiamo canticchiata, Apologize, War Republic dal passato per la buona mattinata su Dimensione Suono Soft. Tra pochissimo il valore di ciò che doniamo nel primo appuntamento Good Life.
1: Prenditi una pausa, respira. Con dimensionesuonosoft.it ogni momento si riempie di musica che accarezza l'anima. Scopri il benessere con Good Life, Segreti in Tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. Dimensionesuonosoft.it, la radio che ti fa stare bene.
2: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
3: A Milano, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22. 98731. Comprooroodoro.it.
5: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
6: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
7: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
8: Vivi la magia del Gran Premio di Monza con G-Villa. Dal 3 al 6 settembre G-Villa è protagonista del Monza Fuori GP, nel cuore della città. Ti aspettano 4 stand, oltre 20 modelli di tutti i nostri marchi e anteprime assolute tutte da scoprire. E non è finita qui. Vieni a trovarci e scopri una sorpresa davvero speciale pensata per te. Dal 3 al 6 settembre ti aspettiamo al Monza Fuori GP, in piazza 4 novembre. G-Villa, il tuo Gran Premio, ancora più emozionante.
9: Tennis, padel e la novità, pickleball. Club Ambrosiano è il club storico a Milano per i veri appassionati della racchetta, dal campo alla preparazione atletica, con attività di gruppo per rendere al meglio. Iscriviti ora a partire da 45 euro al mese. Scopri di più su tcambrosiano.com o vieni a trovarci in via Feltre, zona Lambrate.
1: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
10: Ci attende un weekend all'insegna del sole tra Piemonte e Lombardia, salvo per delle nubi che insisteranno sui rilievi, specie nella serata di domenica. Temperature massime oltre le medie stagionali, con valori infatti che a Milano e Torino toccheranno anche i 33-34 gradi. Clima ancora una volta caldo ed estivo. Per sapere quanto continuerà proprio questo caldo, vi invitiamo a restare aggiornati scaricando l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: La compagna ideale, ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone. Sarà

0: Si parte con il primo momento Good Life sulla radio del benessere Dimensione Suono Soft. Ogni anno, il 5 settembre, in tutto il mondo si parla di carità, ma se dovessi definirla sapresti farlo? La giornata internazionale della carità è stata istituita, ricordiamo, dalle Nazioni Unite per commemorare l'anniversario della scomparsa di Santa Madre Teresa di Calcutta avvenuta nel 1997. Oggi parliamo di solidarietà, volontariato e sostegno concreto verso le persone meno fortunate e più fragili. Madre Teresa ha dedicato l'intera esistenza al servizio degli ultimi, lasciandoci un insegnamento dal valore inestimabile. Non tutti possiamo fare grandi cose, ma possiamo fare piccole cose con grande amore. La psicologia moderna e le neuroscienze confermano che la carità autentica giova a chi la riceve, ma trasforma anche in modo profondo soprattutto chi la pratica. Attivarsi per il prossimo stimola la produzione di ossitocina ed endorfine, riduce il senso di isolamento e va a elevare il senso di scopo nella vita quotidiana. La carità non si limita al sostegno economico, ma si esprime appieno attraverso la generosità del tempo, dell'ascolto e dell'empatia verso chi ci sta accanto. Oggi compie un gesto concreto di solidarietà, dedica un'ora al volontariato, sostieni magari una causa sociale o tendi la mano a una persona in difficoltà. Restituire valore e calore umano al mondo è la strada più autentica per coltivare la propria serenità interiore e costruire una società più equa e compassionevole. Good Life, tanti buoni motivi per ascoltare quindi la tua radio del benessere.
1: Dimensione Suono Soft.

0: pianoforte, violino, batteria e lo stile inconfondibile di Achille Lauro.
1: Perdutamente siamo in mare aperto, perdutamente già mattina presto.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

0: Agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10, regolamento su mcdonalds.it.
1: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e Bresso, Oro d'Oro, il tuo compro oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo!
2: Portalo da noi! Vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso. Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti!
1: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro, a Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato!
2: Oro d'Oro, paga il tuo oro subito e in contanti.
1: Info al 338 22 98 731 www.comprorodoro.it.
3: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
4: Buongiorno da Salvatore Lordi. La guerra in Ucraina, Trump ha inviato Witkoff e Kushner da Putin e Zelensky con un piano di pace assicurando che Mosca non attaccherà la NATO. Intanto un drone ha colpito l'ufficio del capo degli 007 di Kiev. Fratelli d'Italia festeggia a Bari il record dell'esecutivo più longevo. L'unico giudizio che conta è quello degli italiani, ha detto la Premier, che ha parlato della stabilità come prima grande riforma regalata all'Italia. 4 anni buttati, la replica delle opposizioni. Paura stamane ad Accumoli, nel Reatino, per la scossa di terremoto di magnitudo 3.3 rilevata dall'Istituto Nazionale di Geofisica. Non vengono rilevati danni a persone o cose. Ieri intanto un'altra scossa nel Cosentino avvertita in tutta la provincia. Affitti brevi e stretta dell'Unione Europea nelle zone con stress abitativo. La limitazione è contenuta in una normativa europea che la Commissione presenterà mercoledì prossimo. Per i gestori sono a rischio milioni di posti letto in Italia. Carburanti, il taglio delle accise sul diesel viene prorogato fino al 10 di settembre. L'esecutivo pensa ad aiuti mirati alle fasce deboli. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto. Siamo allo sport con il calcio. Il Como dilaga 4-1 a Genova e si regala una notte da capolista. Alle 18 c'è Inter-Napoli, alle 20.45 Roma-Atalanta. Ed è tutto. Le news tornano tra poco meno di un'ora.
5: Torniamo dopo l'appuntamento con le ultime notizie. Ancora buongiorno da Silvia Giansanti sulla radio del benessere Dimensione Suono Soft. E qualcuno sicuramente avrà notato delle installazioni gigante, 3 installazioni per la precisione, alte 4 metri, che compaiono in alcune delle piazze più rappresentative di Milano come parte di una campagna teaser del brand alimentare Il Viaggiator Goloso. L'operazione va a anticipare il lancio ufficiale della nuova campagna pubblicitaria previsto per lunedì 7. Le sculture realizzate da artigiani specializzati vanno a raffigurare 3 prodotti iconici del marchio: i tortelli cacio e pepe in piazza Castello, i taralli rosmarino e patate in piazza Cordusio e i baci di dama in piazza Gaeulenti. Il brand le definisce autentiche meraviglie quotidiane, opere d'arte a cielo aperto dedicate a specialità gastronomiche della propria linea. Il pubblico potrà seguire un percorso guidato tra le 3 tappe grazie a una mappa disponibile in loco che segnala anche altri luoghi e dettagli della città spesso trascurati nella quotidianità. Chi visita tutte e 3 le installazioni riceverà un timbro su un apposito passaporto e poi al completamento del percorso una bella sorpresa finale. E allora lasciamoci trasportare. Adesso però dall'amore, dai sentimenti, c'è la Furissima d'amore con le grandi voci del cinema che interpretano.
3: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
6: Amore è spazio e tempo misurati dal cuore.

0: un senso di libertà ci pervade ogni volta che ascoltiamo questa hit di Nelly Furtado dal passato, I'm Like a Bird su Dimensione Suono Soft. Buondì!
1: Benessere in musica? C'è solo una radio. È Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Atmosfere magiche, eleganza e una selezione musicale che ti fa star bene. Ogni giorno. Rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci in FM, DAB, online o con Amazon Alexa. Ovunque sei, Dimensione Suono Soft ti accompagna con stile. Dimensione Suono Soft, la musica che rilassa, ispira e ti fa sentire bene.
2: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. ComprooroDoro.it.
4: Dal 3 settembre al 2 ottobre gioca e vinci fino a 5.000 euro in gift card Orio Center. Più scontrini carichi, più possibilità hai di vincere. Orio Center, Selected Store. Concorso a premi riservato ai maggiorenni. Regolamento e sito per giocare. Concorso.oriocenter.it. Conserva gli scontrini.
5: Iniziare a prendersi cura dei propri capelli quando il problema è già visibile è un errore. È la prevenzione che fa la differenza.
6: A settembre e ottobre, Istituto Giglio rinnova i mesi della prevenzione. Prenota la analisi SHS, che analizza lo stato di salute di capelli e cuoio capelluto. Approfitta dell'offerta, solo fino al 31 ottobre, 39,90 € anziché 89 euro, posti limitati.
5: Non aspettare che i tuoi capelli ti chiedano aiuto. Chiama subito il numero verde 800 134 787 e prenota il tuo esame tricologico SHS, istitutogiglio.it.
7: Vivi la magia del Gran Premio di Monza con G-Villa. Dal 3 al 6 settembre G-Villa è protagonista del Monza Fuori GP, nel cuore della città. Ti aspettano 4 stand, oltre 20 modelli di tutti i nostri marchi e anteprime assolute tutte da scoprire. E non è finita qui. Vieni a trovarci e scopri una sorpresa davvero speciale pensata per te. Dal 3 al 6 settembre ti aspettiamo al Monza Fuori GP, in piazza 4 novembre. G-Villa, il tuo gran premio, ancora più emozionante.
1: Dimensione Suono Soft.

quando ormai si vola, non si può cadere più. Vedi tetti e case e grandi le periferie, e vedi quante cose

chitarra acustica, pianoforte e basso, batteria e la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

0: Perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.
1: Finito il tempo di cantare insieme, si chiude qui la pagina in comune.

0: tormentone di fine anni 90 con Lighthouse Family, High Sub Dimensione, suono soft. Quante settimane trascorse in classifica. E adesso lasciamoci trasportare dall'oroscopo di Branco, eccolo.
1: Bentrovati all'appuntamento con Branco le Stelle. È sabato 5 settembre 2026. Vi auguro felicità. Ariete, tutto richiede impegno. Ogni lavoro deve essere fatto a puntino, perché qualche volta siete un po' superficiali. Cosa però che non è possibile ottenere oggi, appunto per questa luna che è alquanto nervosa. Seguite la famiglia naturalmente, molto relax. Saluti e baci da parte di Venere, ma lo fa con ironia. Toro, oggi mi piace il toro, ecco, proprio per questa luna giusta, che peraltro è anche giusta per fare un viaggio così breve, e meglio però evitare appunto lunghi spostamenti. Alle vostre amicizie, sono molto chic. Gemelli, luna comunque è positiva nel campo della vita quotidiana, diciamo così, ma non prevedo miracoli. Cancro, fondamentale per il vostro successo l'aiuto degli amici, ripeto, fondamentale. Leone, una generosità vostra che io ho sempre apprezzato e che sarà premiata proprio da Giove. In amore sì, ma anche nelle finanze vi do la bella notizia che sono in costante aumento, perché Mercurio in Vergine poi andrà in bilancia e lì darà altri soldi. Vergine, auguri di buon compleanno. Siete un po' despoti in amore, volete comandare, tutto deve essere come voi avete predisposto. Però mi permetto di ricordarvi che, al contrario di quanto pensa la gente, noi non siamo padroni in amore, dipendiamo sempre da un altro. Bilancia, le questioni domestiche, i rapporti con i figli, anche quelli che non vivono in casa vostra e che a loro volta sono genitori. In particolare mi sembra importante in questo momento il rapporto con la moglie, con una madre, con una figlia. Si può anche discutere di affari, ma non in maniera troppo profonda. Ecco, vado allo Scorpione. Siate severi, vi prego, con i vostri figli. Purtroppo, devo dire anche agli altri, mancano di severità questi figli. Sagittario, approfittate però del gentile Marte, liberatevi completamente dallo stress rimasto. Tornerete al lavoro lunedì con la luna in Leone. Capricorno, buongiorno, so che non è nel vostro stile, però datevi un po' di arie, vi prego, visto che siete circondati non solo delle persone positive e valide o che vi vogliono bene sinceramente, ma anche dai venditori di fumo che vi odiano francamente. Acquario, viaggi dovrebbero essere affrontati tra oggi e domani, giorni molto interessanti per lavoro, per l'attività professionale, sempre che i pensieri di amore non vi rendono distratti, frivoli. Però scusatemi se mi lascio abbandonare un pochino al sogno. Che bello essere distratti e frivoli e impegnati soltanto con l'amore. Beati voi. Pesci, in quel cancro per voi la luna agisce persino anche per i soldi, per non parlare di amore, per non parlare di sesso, per non parlare di avventure, per non parlare di divertimenti. Insomma, miei cari pesci, se non ci fosse quella vergine, la vostra vita sarebbe un'America. Un'America, voglio dire, quella di un tempo, Io vi auguro nient'altro che felicità, perché è una parola che assorbe tutto. Va bene, Venere in opposizione parla anche di matrimonio, di divorzio. Io ho fatto il mio percorso quotidiano con le stelle, vi ringrazio molto perché mi aiutate, ma veramente, veramente tanto. Non finirò mai di ringraziarvi. Avete reso la mia vecchiaia felice. Ah, a proposito, la Vergine è anche matrimonio, divorzio, eccetera. Una mia amica, che è una nota avvocato divorzista, mi disse così: se metà delle persone divorziate si mettessero insieme dopo 10 anni, i loro problemi sarebbero risolti.

La compagna ideale, ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: Eccoli i nostri saluti, siamo arrivati al cambio con Maria Chiara Belardo, pian piano si sta ricomponendo il nostro palinsesto, i nostri orari stanno tornando alla normalità. Ci ritroveremo domani mattina alle 6, sarà un'alba eccezionale, la domenica mattina sulla radio del benessere Dimensione Suono Soft. È tutto da Silvia Giansanti, buon sabato, baci.
1: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
2: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
3: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
2: Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
5: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo, 2 interventi. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
6: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
7: Ceriani, la luce dal nostro punto di vista. I nostri architetti light designer trasformano il tuo ambiente in emozione, abbinando funzionalità, atmosfera e risparmio energetico. Cerianiluce.com, da sempre a Rescaldina e Settimo Milanese. Illumina bene. Vivi meglio.
8: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
9: Ti aspettiamo nei punti vendita Orofino della Lombardia.
10: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
11: Buongiorno da Salvatore Lordi. La guerra in Ucraina, Trump ha inviato Witkoff e Kushner da Putin e Zelensky con un piano di pace assicurando che Mosca non attaccherà la NATO. Intanto un drone ha colpito l'ufficio del capo degli 007 di Kiev. Fratelli d'Italia ha festeggiato a Bari il record dell'esecutivo più longevo. L'unico giudizio che conta è quello degli italiani, ha detto la Premier, che ha parlato della stabilità come prima grande riforma regalata all'Italia. 4 anni buttati, hanno replicato le opposizioni. Paura stamane da Cumuli nel Reatino per la scossa di terremoto di magnitudo 3.3 rilevata dall'Istituto Nazionale di Geofisica. Non vengono rilevati danni a persone o cose. Ieri un'altra scossa nel Cosentino avvertita in tutta la provincia. Ex Ilva, partite le lettere di licenziamento per 2500 lavoratori di 28 imprese dell'appalto indotto. I sindacati intanto chiedono un incontro. Il femminicidio sulla 1 al vaglio della procura, l'ipotesi di premeditazione. Lunedì autopsia. Si vuole capire se la 45enne sia morta per la caduta o prima. Siamo allo sport con il calcio. Il Como dilaga 4-1 a Genova e si regala una notte da capolista. Alle 18 c'è Inter-Napoli, alle 20.45 Roma-Atalanta. Ed è tutto. Le news tornano tra poco meno di un'ora.
12: Riascolta Travel Experience in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.
0: E dopo una settimana bella intensa di albe condivise su Dimensione Suono Soft, me ne torno al mio posticino del weekend, la mia mattinata comoda del sabato. Buono 5 settembre 2026 da Maria Chiara Belardo. A partire da adesso e per le prossime 4 ore, destinazione 13 in punto con te e con tutti i successi più belli di sempre, oltre ai nostri tanti appuntamenti di benessere. Partiamo come al solito dall'aforisma d'amore, ci sono le più belle voci del cinema. Ringrazio anche Silvia Giansanti per averti accompagnato fin qui. E poi sentiamo Frank Sinatra, Strangers in the Night.
13: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
14: Io non ho bisogno di stima o di gloria o di altre cose simili. Io ho bisogno di amore, di entusiasmo, di fuoco, di vita.

batteria. Tastiere. Basso. Archi. E l'inconfondibile voce di Raff.

0: George Ezra, anche la sua voce con Budapest su Dimensione Suono Soft, la tua radio del benessere.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35, Segreti in Tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in Tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. casinavaladie.it.
3: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
4: Il diploma non deve essere un traguardo, ma un punto di partenza. L'Istituto Grimaldi di Meda, da oltre 50 anni, aiuta persone di ogni età a recuperare gli anni scolastici persi e a diplomarsi con serenità con corsi diurni e serali. Informati allo 0362 71 765 e su istitutogrimaldi.it.
5: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti.
7: Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
8: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298 731. ComprooroDoro.it.
9: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
10: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
11: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
10: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
11: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
10: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
12: Giochi e vestiti dappertutto, questa cameretta è un caos.
13: Mamma, non è un caos, è un ordine diversamente organizzato.
12: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
13: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
14: Vivi la magia del Gran Premio di Monza con G-Villa. Dal 3 al 6 settembre G-Villa è protagonista del Monza Fuori GP, nel cuore della città. Ti aspettano 4 stand, oltre 20 modelli di tutti i nostri marchi e anteprime assolute tutte da scoprire. E non è finita qui. Vieni a trovarci e scopri una sorpresa davvero speciale pensata per te. Dal 3 al 6 settembre ti aspettiamo al Monza Fuori GP, in piazza 4 novembre. G-Villa, il tuo Gran Premio, ancora più emozionante.
15: Tennis, padel e la novità, pickleball. Club Ambrosiano è il club storico a Milano per i veri appassionati della racchetta, dal campo alla preparazione atletica, con attività di gruppo per rendere al meglio. Iscriviti ora a partire da 45 euro al mese. Scopri di più su tcambrosiano.com o vieni a trovarci in via Feltre, zona Lambrate.
1: Dimensione Suono Soft.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

0: Eurythmics, There Must Be an Angel. Su Dimissione sono Soft, è tempo di partire, lo facciamo idealmente ogni settimana con Beppe Pellegrino che ci porta sempre in posti meravigliosi.
1: Travel Experience, storie di viaggi e viaggiatori con Beppe Pellegrino.
2: Buongiorno. Oggi vi parlo di Zante, una località in Grecia che mi ha spiazzato. Pensavo fosse solo movida e spiagge affollate, e invece, come spesso mi accade, mi ha portato altrove. Mi sono sbagliato, sono arrivato a Laganas. Qui c'è la confusione, locali, giovani in festa, ma non faceva per me, ovviamente, io sono un po' grande. Così ho preso un'auto e sono andato verso nord. E lì l'isola ha cambiato completamente faccia. Qua le spiagge sono deserte, le scogliere vertiginose, gli uliveti infiniti. Mi sono fermato a Campi, su una terrazza naturale a strapiombo sul mare. Ho trovato un piccolo negozietto, faceva panini, samose, cose molto carine. Ho bevuto un caffè greco e ho ascoltato il silenzio. Poi un po' più in là c'è Navaggio. Qui è la spiaggia del Lito, insomma, esattamente il motivo del mio viaggio. Qui ho visto l'alba, poi con la barca, prima che arrivassero i turisti, pin, maschere, boccaglio e via, luce dorata, acqua turchese, un relitto arrugginito in mezzo al bianco, la sabbia qui è bianca, questo relitto che non si capisce di che razza sia, di che movimento sia, di che soprattutto epoca sia, una visione insomma. Poi muoversi nell'acqua fa venire fame, quindi una taverna, conduzione familiare con feta calda, tzatziki, acqua della casa. La signora che serviva sembrava mia nonna, molto anziana, un po' lucubre, vestita di nero. Mi ha sorriso come se mi conoscesse da sempre. Peccato che i denti erano a targhe alterne, uno sì, uno no. Beh, però simpatica la nonnina. Zante è un'isola doppia, rumorosa e silenziosa, ma se la cerchi davvero, la parte più bella, quella più che copre l'anima, che ti fa sentire ricco di emozioni, ti regala la sua parte più bella, la pace e i colori. Perché viaggiare non solo arricchisce la mente, le dà forma. Buon viaggio!
1: Riascolta Travel Experience in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.

pianoforte, violini, fiati e la voce di Sienna Spyro. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: Come mai gli 883 su Dimissione sullo Software? Raggiungiamo subito la redazione per le news.
1: Che tornare dalle vacanze è una buona notizia?
2: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
4: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
2: Perché? Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici.

0: si chiama Albula e collega St. Moritz a Coira, capitale del Canton Grigioni, in un paesaggio alpino mozzafiato.
1: Scopri l'altra tratta del Trennino Rosso. Scopri il Trennino dell'Albula. Per informazioni e acquisto, info@ilgirasoleviaggi.it.
0: Trennino dell'Albula, info@ilgirasoleviaggi.it.
2: Giochi e vestiti dappertutto, questa cameretta è un caos.
3: Mamma, non è un caos, è un ordine diversamente organizzato.
4: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
3: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
5: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
6: Buongiorno da Salvatore Lordi. Il rientro di Alessandro Di Battista è stato rinviato, a scriverlo sui social l'associazione Schierarsi, chiedendo che si mantenga la massima discrezione in attesa di aggiornamenti. Il post è stato condiviso anche sul profilo dell'ex deputato pentastellato. Il rientro da Cuba era previsto per oggi. La guerra in Ucraina. Trump ha inviato Witkoff e Kushner da Putin e Zelensky con un piano di pace, assicurando che Mosca non attaccherà la NATO. E intanto un drone ha colpito l'ufficio del capo degli 007 di Kiev. Germania sotto pressione, hacker, fughe di dati e disinformazione alla vigilia delle elezioni. Domani si vota in Sassonia-Anhalt e l'esito potrebbe rappresentare un terremoto politico. Berlino andrà alle urne per l'elezione della Camera dei rappresentanti il 20 settembre prossimo. Fratelli d'Italia festeggia a Bari il record dell'esecutivo più longevo. L'unico giudizio che conta è quello degli italiani, ha detto la Premier, che ha parlato della stabilità come prima grande riforma regalata all'Italia. 4 anni buttati è stata la replica delle opposizioni. Siamo allo sport con il calcio. Il Como dilaga 4-1 a Genova e si regala una notte da capolista. Alle 18 c'è Inter-Napoli, alle 20.45 c'è Roma-Atalanta. Ed è tutto, le news tornano tra poco meno di un'ora.
7: Ripartiamo subito dopo le news. Una nuova ora si apre a noi su Dimensione Suono Soft in questo sabato 5 settembre 2026. La voce che ti accompagna è sempre quella di Maria Chiara Belardo, insieme a tutti i successi più belli di sempre, più avanti anche all'appuntamento con le nostre Good Life. Ripartiamo intanto da Freddie Mercury e la sua I Was Born to Love You, ma prima le più belle voci del cinema ti dedicano l'aforisma d'amore.
8: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
9: Se non ricordi che amore ti abbia mai fatto commettere la più piccola follia, allora non hai amato.

0: E io Technology con Milo su Dimissione Sono Soft. Parliamo di pelle nella prossima Good Life e del sole di settembre.
1: Scopri Test Musica Soft, il nostro sondaggio musicale online. Ogni settimana ti aspettano tante nuove canzoni da ascoltare, votare e amare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa anche tu e dici la tua. Alla fine del sondaggio lascia un commento e suggerisci i brani che vorresti trovare nei prossimi test. E c'è di più, per i partecipanti più fortunati, in regalo gli esclusivi gadget di Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft. Ascolta, vota e vivi le emozioni della musica che ami.
2: Chiudi gli occhi, ascolta il mare. Senti nella freschezza.
3: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
2: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
3: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
2: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
3: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
4: A Milano, oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Comprooroodoro.it.
6: Giochi e vestiti dappertutto. Questa cameretta è un caos.
7: Mamma, non è un caos, è un ordine diversamente organizzato.
8: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
9: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
10: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Horeca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Horeca.
11: Dal 3 settembre al 2 ottobre gioca e vinci fino a 5.000 euro in gift card Orio Center. Più scontrini carichi, più possibilità hai di vincere. Orio Center, Selected Store. Concorso a premi riservato maggiorenni. Regolamento e sito per giocare. Concorso.oriocenter.it. Conserva gli scontrini.
1: Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Domanda del giorno per questo appuntamento con le U-Drive su Dimensione Sono Soft. Ma basta una normale crema idratante o serve davvero il doposole per non spellarsi e mantenere l'abbronzatura anche post vacanze? Ma soprattutto, basta una buona crema idratante? Beh, la risposta dipende da quanto la tua pelle è stata esposta e da come reagisce ai raggi del sole. Una crema idratante di qualità può essere sufficiente se l'esposizione è stata moderata e la pelle non è arrossata. L'importante è che sia ricca di acqua, glicerina, burri vegetali o acido ialuronico. Per restituire in questo modo idratazione e comfort. Tuttavia, i doposole offrono un plus. Contengono attivi lenitivi e rinfrescanti come aloe, pantenolo, estratti di camomilla e calendula, pensati proprio per calmare la pelle dopo i raggi UV. E se la pelle è arrossata, calda o tende a spellarsi, invece il doposole diventa quasi indispensabile. Aiuta a decongestionare, ridurre l'infiammazione e riparare la barriera cutanea, limitando così la desquamazione. Inoltre, molti doposole contengono antiossidanti come vitamina E e beta-carotene, che supportano la pelle nello stress ossidativo provocato dal sole, contribuendo a mantenere l'abbronzatura più a lungo. E per non spellarti e prolungare l'abbronzatura, combina protezione solare alta durante il giorno, doccia fresca dopo l'esposizione, applicazione generosa di doposole lenitivo e idratazione costante nei giorni successivi, anche con creme emollienti. Bevi molta acqua e segui una dieta ricca di frutta e verdura. Se la pelle è solo secca, una buona crema idratante può bastare, ma se è anche stressata, arrossata o sensibile, il doposole farà la differenza. Good Life, tanti buoni motivi per ascoltare la tua radio del benessere.
1: Dimensione Suono Soft.

0: Renato Zero, i migliori anni della nostra vita. Chiudiamo così la prima parte del nostro appuntamento di oggi. Andiamo in redazione, poi abbiamo altre due ore insieme.
1: Iniziare a prendersi cura dei propri capelli quando il problema è già visibile è un errore. È la prevenzione che fa la differenza.
2: A settembre e ottobre, Istituto Giglio rinnova i mesi della prevenzione. Prenota l'analisi SHS, che analizza lo stato di salute di capelli e cuoio capelluto. Approfitta dell'offerta. Solo fino al 31 ottobre, €39,90 anziché €89. Posti limitati.
1: Non aspettare che i tuoi capelli ti chiedano aiuto. Chiama subito il numero verde 800-134-787 e prenota il tuo esame tricologico SHS. istitutogiglio.it.
3: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
4: Ti aspettiamo nei punti vendita Orofino della Lombardia.
5: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
6: Buongiorno da Salvatore Lordi. Il rientro di Alessandro Di Battista è stato rinviato, a scriverlo sui social e l'associazione Schierarsi. Il post è stato condiviso anche sul profilo dell'ex deputato pentastellato. Il rientro da Cuba era previsto per oggi. La guerra in Ucraina: Trump ha inviato Witkoff e Kushner da Putin e Zelensky con un piano di pace, assicurando che Mosca non attaccherà la NATO. Intanto un drone ha colpito l'ufficio del capo degli 007 di Kiev. Paura stamane ad accumuli nel Reatino per la scossa di terremoto di magnitudo 3.3 rilevata dall'Istituto Nazionale di Geofisica. Non vengono rilevati danni a persone o cose. Ieri un'altra scossa nel Cosentino avvertita in tutta la provincia. Affitti brevi e stretta dell'Unione Europea nelle zone con stress abitativo. La limitazione è contenuta in una normativa europea che la Commissione presenterà mercoledì prossimo. Per i gestori sono a rischio milioni di posti letto in Italia. Carburanti: il taglio delle accise sul diesel viene prorogato fino al 10 settembre. L'esecutivo pensa ad aiuti mirati alle fasce deboli. Lo sport con il calcio: il Como dilaga 4-1 a Genova e si regala una notte da capolista. Alle 18 c'è Inter-Napoli, alle 20:45 Roma-Atalanta.

0: E You Say Me, ma subito ti faccio ascoltare l'aforisma d'amore con le più belle voci del cinema.
1: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
2: Il trucco è di essere perdutamente, follemente innamorati per tutto il tempo.

0: Chitarra acustica, cassa, archi e lo stile inconfondibile di Achille Lauro. Per averti ancora. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.
1: E ciao, aspetterai 100 video. Come stai?

0: Heaven out of hell. Elisa su Dimensione Suono Soft, la tua radio del benessere.
1: Benessere in musica? C'è solo una radio. È Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Atmosfere magiche, eleganza e una selezione musicale che ti fa star bene ogni giorno. Rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci in FM, DAB, online o con Amazon Alexa. Ovunque sei, Dimensione Suono Soft ti accompagna con stile. Dimensione Suono Soft, la musica che rilassa, ispira e ti fa sentire bene.
2: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e Bresso, Oro d'Oro, il tuo compro oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo!
3: Portalo da noi! Vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso! Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti!
2: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro, a Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato!
3: Oro d'Oro, paga il tuo oro subito e in contanti.
2: Info al 338 22 98 731 www.comprorodoro.it.
3: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
4: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
5: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
6: Giochi e vestiti dappertutto, questa cameretta è un caos.
7: Mamma, non è un caos, è un ordine diversamente organizzato.
8: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
9: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
10: Dal 3 settembre al 2 ottobre gioca e vinci fino a 5.000 euro in gift card Orio Center. Più scontrini carichi, più possibilità hai di vincere. Orio Center, Selected Store. Concorso a premi riservato ai maggiorenni. Regolamento e sito per giocare. Concorso.oriocenter.it. Conserva gli scontrini.
11: Vivi la magia del Gran Premio di Monza con G-Villa. Dal 3 al 6 settembre G-Villa è protagonista del Monza Fuori GP, nel cuore della città. Ti aspettano 4 stand, oltre 20 modelli di tutti i nostri marchi e anteprime assolute, tutte da scoprire. E non è finita qui. Vieni a trovarci e scopri una sorpresa davvero speciale pensata per te. Dal 3 al 6 settembre ti aspettiamo al Monza Fuori GP, in piazza 4 novembre. G-Villa, il tuo gran premio, ancora più emozionante.
12: Tennis, padel e la novità, pickleball. Club Ambrosiano è il club storico a Milano per i veri appassionati della racchetta. Dal campo alla preparazione atletica, con attività di gruppo per rendere al meglio. Iscriviti ora a partire da 45 euro al mese. Scopri di più su tcambrosiano.com o vieni a trovarci in via Feltre, zona Lambrate.
1: Segreti in tavola, ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 su Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
13: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile. Avvolto in un'eleganza senza tempo, prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
1: Dimensione Suono Soft.

0: Vivere di Vasco Rossi, su Dimensione Sono Soft, e c'è un alimento senza il quale molti non potrebbero vivere. Lo scopriamo insieme a Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola.
2: Ciao a tutti, buongiorno, benvenuti a Segreti in tavola. Sapete che giorno è oggi? No, non sto parlando della data, sto dicendo che oggi è l'International Bacon Day, la giornata internazionale dedicata ad una delle specialità più golose della cucina anglosassone. È una ricorrenza informale, effettivamente, che viene festeggiata il sabato che precede Labor Day americano. Sulla sua nascita circolano varie versioni, c'è chi la fa risalire al Massachusetts nel 2000, chi ha un gruppo di studenti all'Università del Colorado nel 2004, vabbè, insomma, una cosa è certa, il bacon oggi ha conquistato il mondo. La sua storia è molto più antica di quello che si pensi, perché la salatura della carne di maiale è uno dei metodi di conservazione più remoti, mentre la parola bacon o bacon compare nel Medioevo e deriva da una radice germanica legata al dorso del maiale. Attenzione però, bacon, pancetta e guanciale non sono sinonimi. Il bacon è più diffuso negli Stati Uniti e si ricava esclusivamente dalla pancia del maiale, poi viene salato, spesso viene aromatizzato e soprattutto viene affumicato. La pancetta nasce anche questa dalla pancia, ma nella tradizione italiana generalmente non è affumicata e può essere tesa oppure arrotolata. Il guanciale, infine, si ottiene dalla guancia e dalla gola del maiale, lo dice proprio il nome. È un po' più grasso, saporito e anche un pochettino più persistente. Ed è lui, non il bacon, anche se inizialmente probabilmente il primo ingrediente è stato proprio il bacon, il vero protagonista della carbonara, della gricia e della matriciana. Segreto del bacon? È il contrasto, questo profumo affumicato, questo il gusto sapido, poi invece ha una consistenza morbida nel grasso, croccante nella parte magra, insomma è ricco di proteine ma anche di grassi e di sale, quindi meglio considerarlo un ingrediente goloso da consumare con moderazione e non un alimento quotidiano. Come utilizzarlo? Ovviamente uova pancake nella classica colazione americana, ma poi potete aggiungerlo ad un hamburger, al crab sandwich, sbriciolato sulle vellutate, sulle insalate, sulle patate. È buonissimo anche avvolto intorno alla carne, pesce o anche le verdure, perché durante la cottura li mantiene belli morbidi e regala questa nota affumicata. Come conservarlo? Allora, il segreto è chiaramente metterlo in frigorifero ben chiuso, seguendo sempre scadenza indicata sulla confezione. Se lo aprite, è prudente consumare entro una settimana cotto, entro 4-5 giorni anche, mi raccomando. In alternativa lo potete congelare, meglio se già diviso in porzioni. Io vi aspetto qui su Dimensione Sono Soft per scoprire insieme nuovi segreti in tavola. Intanto vi auguro di trascorrere una buona giornata e un buon International Bacon Day. Ciao a tutti da Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola, un appuntamento in collaborazione con...
3: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casinavaladier.it.
1: Segreti in tavola torna alle 17:35 su Dimensione Suono Soft.

pianoforte. Batteria. Basso. Chitarra elettrica. E la voce di Tommaso Paradiso.

0: sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio ieri.

0: ecco il mio destino, parlarti, parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla, c'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

0: Parole, parole. Mina insieme ad Alberto Lupo per chiudere la terza ora del sabato su Dimissione su uno soft. Andiamo in redazione.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. ComprooroDoro.it.
5: Giochi e vestiti dappertutto. Questa cameretta è un caos.
6: Mamma, non è un caos, è un ordine diversamente organizzato.
7: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
8: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
1: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
9: Buongiorno ad Andrea Soprani. Alessandro Di Battista, a quanto si apprende, è stato operato a Cuba. L'operazione ha comportato lo slittamento del rientro in Italia dell'ex parlamentare 5 Stelle, attualmente ricoverato a L'Avana. Chiediamo a tutti di mantenere la massima discrezione e prudenza nella diffusione di informazioni in attesa di ulteriori aggiornamenti. È quanto si legge in un post sui social dell'associazione Schierarsi, fondata dallo stesso Di Battista. Sono state le urla della madre, lanciate dopo aver visto sua figlia violentata dal coinquilino, a far scattare la segnalazione al 112 e l'intervento della polizia. Un 75enne di origine cubana è stato arrestato a Roma nel quartiere di Santa Palomba ed è accusato di atti sessuali con la minorenne. Secondo quanto riconosciuto dagli inquirenti, l'uomo avrebbe più volte approfittato della bimba mentre la madre era fuori di casa. Esteri, guerra Iran-USA. Secondo i media iraniani, una piccola petroliera iraniana è stata colpita da 4 missili americani nei pressi dell'isola di Karg, nel Golfo Persico. Trump ha lanciato un avvertimento a Teheran dichiarando che se non saranno intelligenti si ritroveranno con uno stretto di Hormuz che non sarà più necessario. Intanto, secondo il New York Times, l'Iran è diventato più fiducioso nelle proprie capacità e sembra determinato a proseguire

0: altri tre match, alle 15 Fiorentina-Torino, alle 18 Inter-Napoli e questa sera Roma-Atalanta. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: Pronti anche per l'ultima ora di oggi su Dimissione su uno Soft. Buon weekend e buon sabato 5 settembre da Maria Chiara Belardo. E torna anche quest'anno fino al 13 settembre in Piazza Cavour la Fiera del Libro di Como, un evento che da 74 anni promuove la lettura e la passione per il libro. Anche quest'anno i due padiglioni di Piazza Cavour saranno dedicati, uno agli espositori e uno per ospitare presentazioni ed eventi che sono un po' il fulcro della manifestazione. Il tutto con una ampissima e ricchissima offerta editoriale. In arrivo adesso c'è Edoardo De Crescenzo con Ancora, ma ripartiamo come sempre dall'aforisma d'amore.
2: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
3: Il vero amore ci inebria il cuore, orienta il nostro destino come l'amore di una mamma per il suo bambino.

0: Un successo da qualche anno fa che porta la firma di James Blunt era Wise Man su Dimensione Suono Soft.
1: Prenditi una pausa, respira. Con dimensionesuonosoft.it ogni momento si riempie di musica che accarezza l'anima. Scopri il benessere con Good Life, Segreti in Tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. dimensionesuonosoft.it, la radio che ti fa stare bene.
2: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
3: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
2: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
3: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
2: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
3: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
4: Il diploma non deve essere un traguardo, ma un punto di partenza. L'Istituto Grimaldi di Meda, da oltre 50 anni, aiuta persone di ogni età a recuperare gli anni scolastici persi e a diplomarsi con serenità con corsi diurni e serali. Informati allo 0362 71 765 e su istitutogrimaldi.it.
5: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
6: Ceriani, la luce dal nostro punto di vista. I nostri architetti light designer trasformano il tuo ambiente in emozione, abbinando funzionalità, atmosfera e risparmio energetico. Cerianiluce.com, da sempre a Rescaldina e Settimo Milanese. Illumina bene, vivi meglio.
7: Giochi e vestiti dappertutto, questa cameretta è un caos.
8: Mamma, non è un caos, è un ordine diversamente organizzato.
9: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
8: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
10: Sapevate che la Ferrovia Retica, oltre a quella famosissima del Bernina, propone un'altra tratta a patrimonio mondiale dell'UNESCO? Si chiama Albula e collega St. Moritz a Coira, capitale del Canton Grigioni, in un paesaggio alpino mozzafiato.
11: Scopri l'altra tratta del Trenino Rosso. Scopri il Trenino dell'Albula. Per informazioni e acquisto, info@treninorosso.it.
10: Trenino dell'Albula, info@treninorosso.it.
1: Dimensione Suono Soft.

pianoforte, basso, batteria e lo stile di Fulminacci.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: Like a Prayer, Madonna. Pronti per accogliere Federico Grilli su Dimissione Suono Soft, che arriva tra pochissimo. E manca ancora l'appuntamento di domani per chiudere davvero in bellezza la nostra settimana full su Dimissione Suono Soft. Allora ti aspetto a partire dalle 10, mentre adesso ti auguro buon proseguimento insieme a Federico Grilli. Da Maria Chiara, ciao, a domani.
1: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo, 2 interventi, ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
2: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al Bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
3: Iniziare a prendersi cura dei propri capelli quando il problema è già visibile è un errore. È la prevenzione che fa la differenza.
4: A settembre e ottobre, Istituto Giglio rinnova i mesi della prevenzione. Prenota l'analisi SHS, che analizza lo stato di salute di capelli e cuoio capelluto. Approfitta dell'offerta. Solo fino al 31 ottobre, €39,90 anziché €89. Posti limitati.
3: Non aspettare che i tuoi capelli ti chiedano aiuto. Chiama subito il numero verde 800-134-787 e prenota il tuo esame tricologico SHS, istitutogiglio.it.
5: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
6: Ti aspettiamo nei punti vendita Orofino della Lombardia.
7: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
8: Bentrovati da Andrea Soprani. Anniversario dell'autonomia del Trentino Alto Adige. L'accordo firmato 80 anni fa da Alcide De Gasperi e Karl Gruber rappresenta il fondamento giuridico internazionale da cui è nata lo speciale status della regione. Oggi le due cerimonie a Merano e Trento con la presenza del presidente Mattarella. Le due giovani repubbliche, rinata con l'indipendenza quella austriaca e istituita dal referendum quella italiana, vollero affermare con l'accordo un principio ribadito nella Costituzione italiana: non si è allogeni stranieri a casa propria. Così Mattarella. La Premier Meloni ha detto: ricordare oggi quella firma significa riconoscere il valore di una scelta che è divenuta un esempio di convivenza. Esteri, Steve Witkoff e Jared Kushner sono arrivati a Mosca, portano con loro una proposta per mettere fine alla guerra fra Russia e Ucraina. Lo ha detto Donald Trump, ricordando di aver risolto già 8 guerre. I due inviati del presidente saranno prima in Russia, poi in Ucraina. Nella notte ci sono stati anche

0: intervenuti per soccorrere la titolare e fermare l'uomo. 4 persone sono rimaste ferite durante la colluttazione, nessuno è in pericolo di vita. La sesta ondata di caldo è sull'Italia. Ieri a Milano e in molte altre città del centro-nord si sono toccate punte di 34-35 gradi, trend che non dovrebbe mutare almeno fino al 9 settembre, con temperature ben oltre la media stagionale. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: Buon pomeriggio, naturalmente, buon sabato, anzi ci metterei dentro anche un buon weekend visto che è già iniziato da una manciata di ore. Voglio salutare prima di iniziare la nostra Maria Chiara Belardo che ti ha accompagnato fino a pochi istanti fa e quindi cominciare ad addentrarci nelle nostre prossime 4 ore, già perché ti farò compagnia quindi fino alle 17 di questo sabato 5 settembre. Io sono Federico Grilli, quella che stai ascoltando invece è Dimensione Suono Soft, appunto la tua radio del benessere. Avremo i nostri spazi dedicati alle good life, le nostre notizie per fare un po' il punto della situazione su una vita più ecosostenibile, ma anche per apprendere qualche piccola e simpatica curiosità, e poi avremo ovviamente tanti appuntamenti, ma soprattutto buona musica, ecco, ormai questo lo sai, non manca veramente. Allora noi apriamo questa prima ora insieme, lo facciamo con un grande successo firmato da Olivia Vinn. Prima di ascoltarla però la facciamo anticipare, ma solo per noi, da un aforisma d'amore, e lo voglio far interpretare questa volta dalle più belle voci del doppiaggio cinematografico italiano.
2: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
3: L'amore è la più folle delle promesse e la più paziente delle scelte.

Chitarra e tastiera, cassa, basso e la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Fra poco su Dimensione Suono Soft, il nostro appuntamento dedicato alle Good Life. Oggi è una giornata particolare, faremo gli auguri a un cantante molto famoso. Se ne vuoi sapere di più, rimani con noi.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35, Segreti in Tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in Tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casina Valadier.
3: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
4: Giochi e vestiti dappertutto. Questa cameretta è un caos.
5: Mamma, non è un caos, è un ordine diversamente organizzato.
4: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
5: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
6: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
7: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
6: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
8: Dal 3 settembre al 2 ottobre gioca e vinci fino a 5.000 euro in gift card Orio Center. Più scontrini carichi, più possibilità hai di vincere. Orio Center, selected store. Concorso a premi riservato ai maggiorenni. Regolamento e sito per giocare. Concorso.oriocenter.it. Conserva gli scontrini.
9: Tennis, padel e la novità, pickleball. Club Ambrosiano è il club storico a Milano per i veri appassionati della racchetta. Dal campo alla preparazione atletica, con attività di gruppo per rendere al meglio. Iscriviti ora a partire da 45 euro al mese. Scopri di più su tcambrosiano.com o vieni a trovarci in via Feltre, zona Lambrate.
1: Dimensione Suono Soft.

0: Perfetta in casa anche mentre cucini. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.
1: Voglio farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro. Non un comune regalo, di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

i tuoi occhi qui di fronte. Sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu. Ah, il regalo mio.

0: Nel weekend musicale di Dimensione Suono Soft apriamo il nostro appuntamento dedicato alle good life. Sono Federico Grilli, ma insieme a te voglio fare gli auguri a Freddy. Oggi avrebbe compiuto 80 anni, una cifra che fa quasi effetto perché Freddie Mercury sembra appartenere a quella categoria di artisti destinati a non invecchiare mai. Bohemian Rhapsody, We Are The Champions, Don't Stop Me Now, Somebody To Love, insomma, continuano ancora oggi a far cantare intere generazioni. Nasce Farrukh Bulsara il 5 settembre 1946 a Zanzibar da una famiglia di origine indiana. Studia a Bombay e da ragazzo si trasferisce in Inghilterra. È diverso in tutto, ma anche nel sorriso. Ha infatti 4 denti in più che decide di non correggerli, convinto che possano influire sulla sua voce. Dietro lo spettacolo, i costumi e concerti entrati ormai nella storia come il Live Aid del 1985, c'era anche un uomo molto generoso e spesso lontano dai riflettori. Muore nel novembre 1991 a soli 45 anni, ma aveva ragione lui. The show must go on e continua ancora. Le nostre good life, tanti buoni motivi per ascoltare la tua radio del benessere.
1: Dimensione Suono Soft.

0: pianoforte, violino, batteria e lo stile inconfondibile di Achille Lauro.
1: Perdutamente siamo in mare aperto, perdutamente già mattina presto.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

per te il sorriso degli umani, è per te un'aranciata fresca, per te lo scodinzolo dei cani, è per te il colore delle foglie, la forma strana delle nuvole, è per te il succo delle mele, è per te il rosso del

Profumo delle stelle, per te il miele e la farina, e per te il sabato nel centro, le 8 di mattina, e per te la voce dei cantanti, la penna dei poeti, e per te.

0: La musica italiana firmata da Jovanotti su Dimensione Suono Soft chiude la nostra prima ora. Rimani con noi, fra poco l'informazione.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
4: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e presso Oro d'Oro, il tuo compro oro di fiducia, ritira tutto: oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo.
6: Portalo da noi, vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso. Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti,
5: fino a 99 euro al grammo. Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro, a Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato.
6: Oro d'Oro paga il tuo oro subito e in contanti.
5: Info al 338 22 98 731 www.comprorodoro.it.
7: Giochi e vestiti dappertutto, questa cameretta è un caos.
8: Mamma, non è un caos, è un ordine diversamente organizzato.
9: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
10: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
1: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
11: Buon pomeriggio da Andrea Soprani. A Cernobbio la sfida di Monti a Vannacci: lotterò fino all'ultimo contro la tua retorica fascista. L'ex premier al Forum TEA ha accusato il leader di Futuro Nazionale di voler ricreare la psicologia dell'Italietta. La replica di Vannacci: retorica fascista tutt'altro, vogliamo esaltare la nostra identità. Poi l'ex generale attacca Bruxelles: è una cattedra in positiva, vogliamo cambiarla. Regno Unito, centinaia di persone incappucciate hanno tenuto una protesta sulle strade intorno al porto di Dover, il più importante snodo per i traghetti che attraversano la Manica da e per la Francia, bloccandone il traffico. Come sottolineato da Reuters, alcuni video postati sui social media hanno mostrato gruppi di uomini vestiti di nero e con il volto mascherato intenti a bloccare le principali strade intorno al porto. Verso le 13 italiane, il porto di Dover ha poi fatto sapere che il traffico stava tornando regolare e che alcuni manifestanti avevano lasciato l'area. Un politico locale ha sottolineato che la protesta sembra essere legata all'immigrazione illegale. In Italia, con la cronaca, Bologna: una bimba di 6 anni stava passeggiando nel parco in compagnia della sua mamma quando improvvisamente è stata accerchiata e aggredita da un gruppetto di 5 bambini. La piccola sarebbe stata riempita di calci. I fatti hanno avuto luogo nel quartiere di San Donnino. Gli aggressori, tutti i bambini dai 6 ai 10 anni. La piccola è finita in ospedale. Sport e tennis: a New York proseguono gli US Open, ultimo slam della stagione tennistica. Sul cemento di Flushing Meadows oggi si chiude il terzo turno del tabellone singolare maschile. Due gli italiani in campo nel tardo pomeriggio: Flavio Cobolli contro il belga Alexander Bloks e Luciano Darderi contro l'australiano Dane Sweeney. Prosegue anche il torneo di doppio nel maschile, primo turno per Darderi in coppia con l'argentino Mariano Kestelboim, nel femminile secondo turno per Sara Errani insieme a Lily Tegger. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
0: Buon pomeriggio e buon sabato sulla tua Radio del Benessere. Ritorniamo in diretta insieme dopo l'appuntamento con l'informazione. Io sono Federico Grilli e ti accompagnerò fino alle 17 di questo sabato 5 settembre. Allora si chiude

0: Ok, ovviamente ci saranno altri aggiornamenti nell'arco della giornata attraverso i nostri spazi istituzionali. Su Dimensione Suono Soft si apre una nuova ora insieme e lo facciamo con un grande classico firmato dai Crowded House. Ma prima di ascoltarli, un aforisma d'amore interpretato per noi dalle più belle voci del doppiaggio cinematografico italiano.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
2: Ti desidero come non mai. Ti desidero come un nomade nel deserto. Desidera l'acqua.

0: È stato un grande successo di qualche anno fa, una produzione firmata da William Orbit, un produttore discografico che ci ha lasciato recentemente, ma che ha sempre avuto quel piccolo genio e l'ha messo in tutte le sue produzioni, come questa delle All Saints, appunto Pure Shores. Questa è Dimensione Suono Soft.
1: Benessere in musica? C'è solo una radio. È Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Atmosfere magiche, eleganza e una selezione musicale che ti fa star bene ogni giorno. Rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci in FM, DAB, online o con Amazon Alexa. Ovunque sei, Dimensione Suono Soft ti accompagna con stile. Dimensione Suono Soft, la musica che rilassa, ispira e ti fa sentire bene.
2: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
3: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
2: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
3: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
2: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
3: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
4: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
6: Giochi e vestiti dappertutto. Questa cameretta è un caos.
7: Mamma, non è un caos. È un ordine diversamente organizzato.
8: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
7: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
9: Sapevate che la Ferrovia Retica, oltre a quella famosissima del Bernina, propone un'altra tratta a patrimonio mondiale dell'UNESCO? Si chiama Albula e collega St. Moritz a Coira, capitale del Canton Grigioni, in un paesaggio alpino mozzafiato.
10: Scopri l'altra tratta del Trennino Rosso. Scopri il Trennino dell'Albula. Per informazioni e acquisto, info@ilgirasoleviaggi.it.
9: Trennino dell'Albula, info@ilgirasoleviaggi.it.
11: Vivi la magia del Gran Premio di Monza con G-Villa. Dal 3 al 6 settembre G-Villa è protagonista del Monza Fuori GP, nel cuore della città. Ti aspettano 4 stand, oltre 20 modelli di tutti i nostri marchi e anteprime assolute tutte da scoprire. E non è finita qui. Vieni a trovarci e scopri una sorpresa davvero speciale pensata per te. Dal 3 al 6 settembre ti aspettiamo al Monza Fuori GP, in piazza 4 novembre. G-Villa, il tuo Gran Premio, ancora più emozionante.
1: Dimensione Suono Soft.

batteria, tastiere, basso, archi e l'inconfondibile voce di Raff.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

Fantastica rivisitazione di un classico dei Bee Gees, How Deep Is Your Love. Loro erano i Take That, fra l'altro stanno per ritornare in concerto e arriveranno anche in Italia. Buon pomeriggio a te che mi stai ascoltando su Dimensione Suono Soft, io sono Federico Grilli, questa è la tua radio del benessere e noi ci faremo compagnia fino alle 17 di questo sabato. Bye.

0: Negli anni 70 questa voce ha fatto impazzire milioni di donne che ovviamente avevano quel classico brivido per Barry White, che cosa gli vuoi dire? Poteva cantare, si diceva all'epoca, anche l'elenco del telefono, e aveva praticamente lo stesso effetto. Questa è Dimensione Suono Soft.
1: Non vedi l'ora di tornare ad allenarti? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa. Ascolta solo la tua voglia di sport.
2: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
3: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al Bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
4: Iniziare a prendersi cura dei propri capelli quando il problema è già visibile è un errore. È la prevenzione che fa la differenza.
5: A settembre e ottobre, Istituto Giglio rinnova i mesi della prevenzione. Prenota l'analisi SHS, che analizza lo stato di salute di capelli e cuoio capelluto. Approfitta dell'offerta. Solo fino al 31 ottobre, €39,90 anziché €89. Posti limitati.
4: Non aspettare che i tuoi capelli ti chiedano aiuto. Chiama subito il numero verde 800-134-787 e prenota il tuo esame tricologico SHS, istitutogiglio.it.
6: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
7: Ti aspettiamo nei punti vendita Orofino della Lombardia.
8: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
9: Buon pomeriggio da Andrea Soprani. In Regno Unito, un gruppo di uomini mascherati e incappucciati ha bloccato l'ingresso del porto di Dover, il più trafficato del Regno Unito. Al momento non ci sono episodi di violenza, ha detto la polizia. Il porto ha comunicato che tutto il traffico in entrata e in uscita è bloccato. Paul King, consigliere di Reform UK per Dover West, ha sostenuto che la manifestazione sia stata organizzata dal movimento Stop the Boats contro gli arrivi dei barconi di migranti. Il presidente russo Putin ha dato l'ordine di non effettuare attacchi su Kiev a partire da mezzanotte di oggi per le prossime 3 giornate in vista della visita nella capitale ucraina della delegazione statunitense guidata da Jared Kushner e Steve Witkoff. Intanto i segretari USA sono arrivati in Russia. Trump ha inviato proprio Witkoff e Kushner a Mosca e Kiev con un piano di pace. In Italia con la cronaca, Alessandro Di Battista, a quanto si apprende è stato operato a Cuba. L'operazione ha comportato lo slittamento del rientro in Italia dell'ex parlamentare 5 Stelle, attualmente ricoverato a L'Avana. Chiediamo a tutti di mantenere la massima discrezione e prudenza nella diffusione di informazioni in attesa di ulteriori aggiornamenti, e quanto si legge in un post sui social dell'associazione Schierarsi, fondata dallo stesso Di Battista. Maxi sversamento nel Naviglio Grande di ieri pomeriggio. Una chiazza di gasolio avanza per 28 km lungo l'asse del Milanese. Proseguono gli interventi dei vigili del fuoco in città, installate barriere per contenere l'avanzata della sostanza contaminata da idrocarburi. Le attività proseguiranno per l'intera giornata. Sport Formula 1. George Russell è stato il più veloce in pista nella terza sessione di prove libere del GP d'Italia in corso a Monza. Il pilota della Mercedes ha preceduto la Ferrari di Lewis Hamilton e la Red Bull di Max Verstappen. Quarto posto per il leader del mondiale Kimi Antonelli, più indietro l'altra rossa di Charles Leclerc. Alle 16 sono in programma le qualifiche. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
0: Grazie alla nostra redazione per gli ultimi aggiornamenti. Ritorniamo in diretta insieme sulla tua radio del benessere. Sono Federico Grilli, questa è Dimensione Suono Soft. Parliamo delle frecce tricolori che torneranno a solcare il cielo della Lombardia vicino a Milano e più precisamente a Monza nella giornata di domani, domenica 6 settembre, in occasione del 97esimo Gran Premio d'Italia di Formula 1. È previsto quindi il sorvolo della pattuglia acrobatica nazionale dell'Aeronautica Militare. Il passaggio è atteso tra le 14.48 e 14.50, quindi subito dopo l'esecuzione dell'inno nazionale, che quest'anno sarà intonato dal tenore Francesco Meli. Uno spettacolo non solo per i tifosi in autodromo, tra cui tanti lombardi e milanesi presenti all'evento, ma anche per chi aspetta il passaggio dei velivoli nei cieli dell'Interland per immortalarne sicuramente il sorvolo. Qualche foto andrà fatta e sui social sicuramente ne vedremo di belle. Su Dimensione Suono Soft una nuova ora si apre insieme a Biagio Antonacci. Prima di ascoltarlo, un aforisma d'amore, e lo interpretano per noi le più belle voci del doppiaggio cinematografico italiano.
10: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
11: Rinunciare a te varrebbe a dire rinunciare a un sogno. Ma quando smetti di sognare, finisci per spegnerti. Tu splendi sempre.

impazzite se accendono e tu cambi faccia ogni sera, ma sei sempre tu. Sei quell'uomo che viene a cercare l'oblio, la poesia che ti vendo, di cui sono il Dio.

un gesto trasformo la nuda realtà. Poche stelle di carta, il tuo cielo ecco qua. Ed inventa te stesso la musica mia e dimentichi il mondo con la sua follia.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Oggi si celebra la giornata mondiale della barba. Di questo ti parlerò fra poco nelle nostre Good Life, proprio qui su Dimensione Suono Soft.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35, Segreti in Tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in Tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casina Valadier.
3: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
5: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
6: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
7: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
8: Giochi e vestiti dappertutto, questa cameretta è un caos.
9: Mamma, non è un caos, è un ordine diversamente organizzato.
10: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
11: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
12: Dal 3 settembre al 2 ottobre gioca e vinci fino a 5.000 euro in gift card Orio Center. Più scontrini carichi, più possibilità hai di vincere. Orio Center, Selected Store. Concorso a premi riservato ai maggiorenni. Regolamento e sito per giocare. Concorso.oriocenter.it. Conserva gli scontrini.
13: Tennis, padel e la novità, pickleball. Club Ambrosiano è il club storico a Milano per i veri appassionati della racchetta. Dal campo alla preparazione atletica, con attività di gruppo per rendere al meglio. Iscriviti ora a partire da 45 euro al mese. Scopri di più su tcambrosiano.com o vieni a trovarci in via Feltre, zona Lambrate.
1: Dimensione Suono Soft.

0: Dimensione suono soft, la grande musica soft di tutti i tempi e i grandi successi di oggi.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore.

0: si parla di good life da queste parti su Dimensione Suono Soft. Sono Federico Grilli e il primo sabato di settembre si celebra la giornata mondiale della barba, una ricorrenza nata per festeggiare uno dei simboli più antichi dell'identità maschile. In giro per il mondo non mancano concorsi per le barbe più stravaganti, raduni, ma anche iniziative benefiche dedicate anche alla salute degli uomini. La barba però ha una storia molto più lunga. Nell'antica Grecia era simbolo di saggezza e virilità, mentre gli assiri arrivavano perfino a decorarla con dei fili d'oro. Oggi il tema è anche quello della cura personale: lavare la barba con prodotti delicati, usare un olio nutriente e dedicarle qualche minuto con spazzola e pettine può diventare, diciamo così, un piccolo rituale per rallentare. Che tu abbia una barba lunga, un pizzetto, preferisca raderti ogni mattina, il messaggio resta lo stesso: prendersi cura di sé passa anche dai gesti più semplici e qualche minuto davanti allo specchio ogni tanto può fare bene. Le nostre good life, tanti buoni motivi per ascoltare la tua radio del benessere.
1: Dimensione Suono Soft.

0: chitarra, pianoforte e lo stile inconfondibile di Eros Ramazzotti e Max Pezzani.
1: È andata così, come nei film, è un colpo di scena che cambia la storia.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

0: la radio del benessere, dimensione suono soft con Santana e Manà, e questa Corazon Espinado si chiude un'altra ora. Rimani con noi, fra poco l'informazione.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo, 2 interventi. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
4: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al Bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
5: Ceriani, la luce dal nostro punto di vista. I nostri architetti light designer trasformano il tuo ambiente in emozione, abbinando funzionalità, atmosfera e risparmio energetico. Cerianiluce.com, da sempre a Rescaldina e Settimo Milanese. Illumina bene, vivi meglio.
6: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
7: Ti aspettiamo nei punti vendita Orofino della Lombardia.
8: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
9: Buon pomeriggio da Valentina Lorusso. Porti e stazioni ferroviarie presidiati dai carabinieri non solo a Udine e provincia, ma anche in Veneto e nei principali snodi di collegamento del nord-est, alla ricerca del 32enne marocchino che ieri sera ha ucciso un connazionale di 65 anni ed è fuggito attraverso i campi. L'omicidio nel quartiere Santo Svaldo. L'uomo avrebbe teso un agguato al connazionale fratello della ex compagna per poi colpirlo e ucciderlo con un coltello o cacciavite. Abbiamo raggiunto e superato tutti i rilevanti target del PNRR legati all'edilizia scolastica. Entro il 31 agosto, lo afferma il ministro dell'istruzione Valditara, fondamentale, dice, il superamento del target sugli asili per i posti nella fascia 0-6 anni. 8 mesi dopo la tragedia della notte di Capodanno a Crans Montana, Automobile Club Milano, in occasione del weekend del Gran Premio d'Italia, ha invitato in Autodromo Nazionale Monza alcuni dei ragazzi sopravvissuti per trascorrere con loro una giornata di sport e passione lontano dagli ospedali, che per molto tempo hanno costituito la loro quotidianità per affrontare un lungo percorso di riabilitazione. Ora andiamo all'estero. Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha confermato che gli inviati speciali USA Steve Witkoff e Jared Kushner, arrivati a Mosca, si riuniranno oggi con il presidente russo Putin, ne dà notizia Interfax. Una tregua di 3 giorni non è la fine del conflitto, ma un piccolo passo per chi spera nella pace. Oggi è un bel giorno per chi lavora per la fine della guerra, lo scrive il ministro della difesa italiano Guido Crosetto. Siamo al calcio, terza giornata di Serie A, le sfide di oggi Fiorentina-Torino, poi alle 18 Inter-Napoli, questa sera Roma-Atalanta alle 20.45. Per ora è tutto, le notizie tornano tra meno di un'ora.
0: Ritorna alla musica sulla tua radio del benessere anche in questo weekend di sabato 5 settembre. Io sono Federico Grilli, questa è Dimensione Suono Soft, ma questa è anche l'ultima ora che insieme ci porterà fino alle 17. Prima di ascoltare musica, e a proposito di musica, ti voglio ricordare che puoi scegliere e votare tutta quella che più ti piace. Basta andare sul nostro sito dimensionesonosoft.it e cliccare sul test musica soft. Ascolterai tantissime nuove canzoni. Ogni settimana le liste vengono aggiornate, quindi tu potrai votare tutte le canzoni che più ti piacciono, o magari ci puoi segnalare qualcosa che ti piace in particolar modo e che magari non hai ancora ascoltato. Ci darai così modo di poter cesellare, no? Come dire, realizzare su misura una playlist musicale proprio in base a quelli che sono i tuoi gusti. Allora, l'ultima ora la apriamo insieme con un grande classico di Ornella Vanoni. Questa ha fatto un po' la storia della musica italiana. Non ti voglio svelare il titolo, così rimani insieme a me ad ascoltarla. Prima però un aforisma d'amore.
10: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
11: Scegli una persona che ti guardi come se fosse una magia.

0: Ascoltaci a casa dalla nostra app sul tuo smartphone. Dimensione suono soft.
1: Se non fosse per te, cosa avrebbe un senso? Sotto a questo cielo immenso, niente più sarebbe vero. Se non fosse per te, come immaginare una canzone da cantare a chi non vuol sentirsi solo?

0: Una canzone da brivido, tutto quello che un uomo. Sergio Cammariere sulla tua radio del benessere. I grandi classici di Dimensione sono soft, tornano tra poco.
1: Prenditi una pausa, respira. Con Dimensione suonosoft.it ogni momento si riempie di musica che accarezza l'anima. Scopri il benessere con Good Life, Segreti in tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. Dimensione suonosoft.it, la radio che ti fa stare bene.
2: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
3: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
2: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
3: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
2: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
3: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
4: A Milano, oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Comprooroodoro.it.
6: Giochi e vestiti dappertutto. Questa cameretta è un caos.
7: Mamma, non è un caos, è un ordine diversamente organizzato.
6: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
7: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
8: Sapevate che la Ferrovia Retica, oltre a quella famosissima del Bernina, propone un'altra tratta a patrimonio mondiale dell'UNESCO? Si chiama Albula e collega St. Moritz a Coira, capitale del Canton Grigioni, in un paesaggio alpino mozzafiato.
9: Scopri l'altra tratta del Trenino Rosso. Scopri il Trenino dell'Albula. Per informazioni e acquisto, info@treninorosso.it.
8: Trenino dell'Albula, info@treninorosso.it.
10: Vivi la magia del Gran Premio di Monza con G-Villa. Dal 3 al 6 settembre G-Villa è protagonista del Monza Fuori GP, nel cuore della città. Ti aspettano 4 stand, oltre 20 modelli di tutti i nostri marchi e anteprime assolute tutte da scoprire. E non è finita qui. Vieni a trovarci e scopri una sorpresa davvero speciale pensata per te. Dal 3 al 6 settembre ti aspettiamo al Monza Fuori GP, in piazza 4 novembre. G-Villa, il tuo Gran Premio, ancora più emozionante.
1: Dimensione suono soft.

sera dei miracoli, fai attenzione, qualcuno nei vicoli di Roma con la bocca fa pezzi una canzone. E la sera dei cani che parlano tra di loro.

sarebbe bere da passare in centomila in uno stadio, una sera così strana e profonda che lo dice anche la radio, anzi la manda in onda.

È sempre così difficile scegliere una canzone di Michael Jackson perché ognuna è stata un grande successo e ognuna inevitabilmente ricorda qualcosa o qualcuno, chi lo sa. Questa era Heal the World su Dimensione Suono Soft. Ancora un buon pomeriggio da parte mia, sono Federico Grilli, ti accompagnerò a fine 17 con la nostra migliore musica. E ora ti sblocco un ricordo con Fausto Leali.

0: storia della musica con i Beatles sulla tua radio del benessere e fra poco l'informazione. Prima di ascoltarla insieme su Dimensione Sono Soft è arrivato per me il momento di salutarti perché concludo qui il mio appuntamento con te, ma ti lascio in buone mani, fra poco Giampiero Di Sora ti accompagnerà fino alle 21 di questo sabato 5 settembre. Noi ci troviamo nella giornata di domani, proseguiamo insieme il weekend nella parte finale, quindi ti aspetto a partire dalle ore 17. Sono Federico Grilli, ti auguro un buon proseguimento di serata naturalmente sulla tua radio del benessere, Dimensione Suono Soft.
1: Iniziare a prendersi cura dei propri capelli quando il problema è già visibile è un errore. È la prevenzione che fa la differenza.
2: A settembre e ottobre, Istituto Giglio rinnova i mesi della prevenzione. Prenota l'analisi SHS, che analizza lo stato di salute di capelli e cuoio capelluto. Approfitta dell'offerta. Solo fino al 31 ottobre, €39,90 anziché €89. Posti limitati.
1: Non aspettare che i tuoi capelli ti chiedano aiuto. Chiama subito il numero verde 800 134 787 e prenota il tuo esame tricologico SHS. istitutogiglio.it.
3: Giochi e vestiti dappertutto. Questa cameretta è un caos.
4: Mamma, non è un caos. È un ordine diversamente organizzato.
3: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
4: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
5: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
6: Ben ritrovati da Valentina Lorusso. L'inferno della frana in Nepal regala un nuovo miracolo dopo il salvataggio di due operai di una centrale idroelettrica rimasti intrappolati in un tunnel. I soccorritori oggi hanno estratto vivo un cittadino cinese da un tunnel e una donna del posto della sua abitazione parzialmente sommersa. Ora in Ucraina, Putin dalla mezzanotte stoppa gli attacchi su Kiev per 3 giorni. Crosetto dice un piccolo passo per chi spera nella pace. Il presidente russo raccoglie l'appello di Zelensky in vista della missione di Kushner e Witkoff. Nella notte 4 morti in un raid russo sui civili e bombe sui 2 aeroporti. Manifestanti anti-immigrazione bloccano il porto di Dover. Downing Street, il diritto di protestare non causa disagi. Centinaia di persone vestite di nero e a volto coperto hanno paralizzato per ore il traffico nel più importante scalo marittimo affacciato sull'Unione Europea. Nessuna violenza ma ritardi nei collegamenti. A Cernobbio va in scena il duello tra Vannacci e Monti. L'ex premier: combatterò il suo programma finché ne avrò la forza. Il generale risponde: una retorica che non è la realtà. Il senatore a vita al forum Ambrosetti dice: futuro nazionale viola la Costituzione, la carta dei diritti dell'uomo. Ancora cronaca: uccide il fratello della ex a colpi di cacciavite ad Udine. In fuga un 32enne, la vittima un 61enne di origine marocchina che era già stato minacciato dal connazionale dopo la rottura della relazione. Ultimi giorni di caldo intenso, da mercoledì il calo termico, in arrivo anche il maltempo, aria fresca sul nord e su parte del centro, temperature ancora elevate al sud e sulle isole. Per ora è tutto, le notizie tornano tra meno di un'ora.
0: Questa è la radio del benessere, io sono Giampiero Di Sora, insieme fino alle 21 in questo 5 di settembre. L'estate non è finita, che bellissimo settembre, che inizio di settembre con la musica e le emozioni di Dimensione Sono Soft, la radio che ti regala ogni istante qualche cosa di particolare. Particolare che arriva con la canzone d'amore e con il nostro aforisma. Saluto anche Federico Grilli, che ti ha tenuto compagnia e è stato qui fino a pochi dischi fa.
7: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
8: L'amore è il più empatico dei sentimenti. Mi viene naturale mettermi nei tuoi panni perché sei parte di me.

pianoforte, basso, batteria e lo stile di Fulminacci.

perfetta da ascoltare sul tuo smart speaker mentre metti ordine in casa. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri dimensione suono soft.

0: People, LP, a dimensione sono soft, buona estate con la nostra grande musica.
1: Il benessere ora è sempre con te. Con l'app di Dimensione Suono Soft, vivi un'esperienza unica, ovunque ti trovi. Scopri i consigli di Good Life, i segreti della buona cucina con segreti in tavola. Viaggia con la mente grazie a Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo più amato, Branco e le stelle. E poi musica, classifiche, podcast e interviste con i protagonisti della tua playlist. Scarica l'app Dimensione Suono Soft. Il benessere sempre con te.
2: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
3: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
2: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
3: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
2: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
3: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. Ristoranteterraferma.it.
4: Giochi e vestiti dappertutto. Questa cameretta è un caos.
5: Mamma, non è un caos, è un ordine diversamente organizzato.
4: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
5: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
6: Il diploma non deve essere un traguardo, ma un punto di partenza. L'Istituto Grimaldi di Meda, da oltre 50 anni, aiuta persone di ogni età a recuperare gli anni scolastici persi e a diplomarsi con serenità con corsi diurni e serali. Informati allo 0362 71 765 e su istitutogrimaldi.it.
7: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e Presso, Oro d'Oro, il tuo compro oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo.
8: Portalo da noi! Vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso. Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti.
7: Fino a 99 euro al grammo. Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro. A Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5. A pochi minuti da Milano. Sempre aperti con orario continuato.
8: Oro d'Oro paga il tuo oro subito e in contanti.
7: Info al 338 22 98 731. www.comprorodoro.it.
9: Tennis, padel e la novità, pickleball. Club Ambrosiano è il club storico a Milano per i veri appassionati della racchetta, dal campo alla preparazione atletica, con attività di gruppo per rendere al meglio. Iscriviti ora a partire da 45 euro al mese. Scopri di più su tcambrosiano.com o vieni a trovarci in via Feltre, zona Lambrate.
10: Segreti in tavola, ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 su Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
11: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier, nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile, avvolto in un'eleganza senza tempo, prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
12: Dimensione Suono Soft.

0: Pino Daniele a Dimensione Sono Soft, si aprono le strade del food con Francesca Romana Barberini, i suoi segreti in tavola, si parla di uva.
1: Segreti in tavola.
2: Ciao a tutti, buon pomeriggio, bentornati a Segreti in Tavola. Sapete che basta un grappolo d'uva per raccontare migliaia di anni di storia? Infatti la vite è una delle piante coltivate più antiche al mondo. Le sue origini ci portano tra il Caucaso e l'Asia occidentale, e da dove poi si è diffusa nel Mediterraneo grazie ai Fenici e ai Greci. I Romani poi hanno trasformato la viticoltura in una vera arte, facendo dell'uva un simbolo di abbondanza, di piacere e di convivialità. La sua stagione più suggestiva è quella che annuncia l'autunno, ovviamente. Questi sono i giorni giusti dell'uva. In Italia la raccolta comincia tra luglio e agosto, ormai con varietà precoci, e può proseguire fino a novembre, in alcuni casi persino a dicembre. Il cuore della produzione nazionale di uva da tavola batte soprattutto in Puglia e in Sicilia, che insieme rappresentano oltre il 90%, pensate, del raccolto italiano. Bianca, rossa, nera, con o senza semi, l'uva deve avere però acini sodi, turgidi, belli, croccanti. Quella bianca è generalmente più delicata, dolce e fresca. Le varietà scure invece possono regalare delle note un po' più intense, aromatiche, a volte anche leggermente tanniche. L'uva è composta per oltre l'80% d'acqua e apporta mediamente 64 calorie ogni 100 grammi. Contiene zuccheri semplici, fibre e minerali. Nella buccia delle uve nere ovviamente si concentrano pigmenti e composti antiossidanti. In cucina è molto più versatile di quanto non immaginiamo. È perfetta naturalmente, ma anche nelle macedonie, nei dolci, nelle confetture, nei succhi e nella celebre schiacciata toscana. Dovete provarla però nei piatti salati, con i formaggi stagionati, la selvaggina, gli arrosti, i risotti, anche con un'insalata con noce e gorgonzola. E le denominazioni italiane? Dunque, per l'uva fresca da tavola non ci sono DOP, ma abbiamo tre preziose IGP: l'uva da tavola di Canicattì, l'uva da tavola di Mazzarrone, sono tutte e due siciliane, e l'uva di Puglia. Il segreto dell'uva? Scegliete grappoli con il raspo ancora verde, proprio il primo indizio di freschezza. Io vi aspetto qui su Dimensione Sono Soft per scoprire insieme nuovi segreti in tavola. Vi auguro una buona serata. Ciao a tutti da Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola, un appuntamento in collaborazione con...
3: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. casinavaladier.it.
1: Segreti in tavola torna domani alle 11:35 su Dimensione Suono Soft.

Chitarra acustica. Cassa. Archi. E lo stile inconfondibile di Achille Lauro. Per averti ancora. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft. E ciao!

Ascolta Dimensione Suono Soft anche a casa, dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Nora Jones, Sunrise, tra poco le ultimissime notizie per rimanere informati. Tutto questo con la radio del benessere Dimensione Sono Soft.
1: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
2: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
3: Una Fiat 500?
2: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su mcdonalds.it.
4: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 229 8731. ComprooroDoro.it.
6: Giochi e vestiti dappertutto. Questa cameretta è un caos.
7: Mamma, non è un caos, è un ordine diversamente organizzato.
6: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
7: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
8: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
9: Buon pomeriggio ancora da Valentina Lorusso. Il dispositivo sanitario straordinario attivato a Ceuta per assistere la popolazione migrante ha effettuato 293 interventi nelle ultime 24 ore, con 14 persone attualmente ricoverate, lo ha reso noto l'Istituto Nazionale Spagnolo per la Gestione Sanitaria. Nel dettaglio sono state prestate 191 assistenze nell'ambito delle cure primarie, 102 nel pronto soccorso dell'ospedale universitario di Ceuta. Con milioni di euro di danni subiti abbiamo bisogno di un sostegno finanziario che sia rapido ed efficace, la richiesta rivolta dal sindaco di Policoro Matera Enrico Bianco alla presidente del Consiglio Meloni, arrivata oggi nella città ionica per un sopralluogo nelle aree colpite dalla tromba d'aria dello scorso 2 settembre. Grave incidente durante il rally Mille Miglia nel Bresciano. Uno spettatore che stava seguendo la gara con la moglie, 63 anni di Torino, è stato investito e ucciso da un'auto in gara. La coppia era partita dal Piemonte proprio per seguire la gara. L'incidente è avvenuto durante il passaggio del rally a Bione in Valsabbia. La direzione di gara ha sospeso la manifestazione. Andiamo all'estero. Se avessimo davvero voluto fare qualcosa a Lipsia, le cose sarebbero andate diversamente, lo ha detto l'ambasciatore russo in Germania Sergei Nechayev, che è tornato a respingere in una nuova intervista le accuse secondo cui il suo paese sarebbe dietro al fallito attentato dinamitardo del mese scorso all'aeroporto di Lipsia, un incidente che ha portato alla chiusura delle istituzioni culturali in entrambi i paesi. Torniamo in Italia per il calcio. La Serie A, il Torino passa 2-1 a Firenze, Viola in crisi alle 18 Inter Napoli, questa sera Roma Atalanta all'Olimpico. La Formula 1, qualifiche sorprendenti del Gran Premio di Monza, Pierre Gasly agguanta la pole position, il francese precede la Mercedes di George Russell e la McLaren di Oscar Piastri. Per ora è tutto, le notizie tornano tra meno di un'ora.
0: Questa è la radio del benessere, Giampiero Di Sola ti sta parlando in questo sabato 5 di settembre con le emozioni che ti regala Dimensione Sono Soft. A proposito di emozioni, arriva la nostra canzone d'amore e il nostro aforisma.
8: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
10: La fine del mondo non è collegata ad una data, ma a te, amore, che sei la mia vera fine del mondo.

perfetta in casa per un risveglio rilassante. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Better in Time, Leona Lewis, nel pomeriggio, nell'estate, perché è ancora estate, di Dimensione Sono Soft.
1: Scopri Test Musica Soft, il nostro sondaggio musicale online. Ogni settimana ti aspettano tante nuove canzoni da ascoltare, votare e amare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa anche tu e dici la tua. Alla fine del sondaggio lascia un commento e suggerisci i brani che vorresti trovare nei prossimi test. E c'è di più, per i partecipanti più fortunati, in regalo gli esclusivi gadget di Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft. Ascolta, vota e vivi le emozioni della musica che ami.
2: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
3: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
2: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
3: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
2: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
3: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
4: Cash & Carry Migros cresce ancora! Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Horeca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Horeca.
5: Iniziare a prendersi cura dei propri capelli quando il problema è già visibile è un errore. È la prevenzione che fa la differenza.
6: A settembre e ottobre, Istituto Giglio rinnova i mesi della prevenzione. Prenota l'analisi SHS, che analizza lo stato di salute di capelli e cuoio capelluto. Approfitta dell'offerta, solo fino al 31 ottobre, 39,90 € anziché 89 €, posti limitati.
5: Non aspettare che i tuoi capelli ti chiedano aiuto. Chiama subito il numero verde 800 134 787 e prenota il tuo esame tricologico SHS, istitutogiglio.it.
7: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
8: Affidati al numero 1 nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 € al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
7: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
9: Dal 3 settembre al 2 ottobre gioca e vinci fino a 5.000 € in gift card Orio Center. Più scontrini carichi, più possibilità hai di vincere. Orio Center, Selected Store. Concorso a premi riservato ai maggiorenni. Regolamento e sito per giocare. Concorso.oriocenter.it. Conserva gli scontrini.
10: Giochi e vestiti dappertutto. Questa cameretta è un caos.
11: Mamma, non è un caos. È un ordine diversamente organizzato.
12: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
13: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
14: Vivi la magia del Gran Premio di Monza con G-Villa. Dal 3 al 6 settembre G-Villa è protagonista del Monza Fuori GP, nel cuore della città. Ti aspettano 4 stand, oltre 20 modelli di tutti i nostri marchi e anteprime assolute tutte da scoprire. E non è finita qui. Vieni a trovarci e scopri una sorpresa davvero speciale pensata per te. Dal 3 al 6 settembre ti aspettiamo al Monza Fuori GP, in piazza 4 novembre. G-Villa, il tuo Gran Premio, ancora più emozionante.
15: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
16: Nelle prossime ore proseguono condizioni anticicloniche, dunque tempo stabile tra Piemonte e Lombardia. Anche domenica, giornata caratterizzata dal sole, qualche annuvolamento sparso al mattino a ridosso dei rilievi, qualche velatura di passaggio con un po' di variabilità al pomeriggio sulle Alpi, ma ancora basso il rischio di fenomeni. Clima sempre molto caldo, temperature elevate, seppur con massimo in lieve calo, ma saremo comunque intorno ai 31-32 gradi su tutta la pianura padana e in città, a Milano e Torino. È tutto, maggiori dettagli sull'app di 3D Meteo.

pianoforte, violini, fiati e la voce di Sienna Spyro. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: Gaetano Curreri con gli Stadio. Chiedi chi erano i Beatles. Tra poco le ultimissime notizie dalla nostra redazione. Tutto questo nell'estate di Dimensione Sonosoft.
1: Sei pronto a scendere in campo? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per la tua prossima stagione, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
2: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo, 2 interventi, ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
3: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
4: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
5: Ti aspettiamo nei punti vendita Orofino della Lombardia.
6: Sapevate che la Ferrovia Retica, oltre a quella famosissima del Bernina, propone un'altra tratta a patrimonio mondiale dell'UNESCO? Si chiama Albula e collega St. Moritz a Coira, capitale del Canton Grigioni, in un paesaggio alpino mozzafiato.
7: Scopri l'altra tratta del Trennino Rosso. Scopri il Trennino dell'Albula. Per informazioni e acquisto, info@ilgirasoleviaggi.it.
6: Trennino dell'Albula. info@ilgirasoleviaggi.it.
8: Sempre informati con Dimensione Suonosoft. Notizie dalla città e dal mondo.
9: Buon pomeriggio da Valentina. Lorusso, individuato e fermato dai carabinieri della stazione di Basiliano Interlan Udinese, il 32enne marocchino che si era dato alla fuga ieri sera dopo aver ucciso con un cacciavite un 65enne suo connazionale, fratello dell'ex compagna. L'uomo, che alla vista dei militari non ha opposto resistenza, si trova ora nella caserma del comando provinciale dei carabinieri. Un pilota di parapendio precipitato, rimasto sospeso su un albero, è stato soccorso nel Trevigiano. Verso le 14 la centrale ha attivato il soccorso alpino della pedemontana del Grappa per un pilota precipitato tra gli alberi. 48enne della Repubblica Ceca ha perso il controllo della vela, era finito nel bosco ed era rimasto sospeso. Sono morti i due piloti che si trovavano a bordo del jet che in Grecia si è schiantato durante un'esibizione a nord di Atene. Non si sono registrati feriti tra migliaia di presenti che stavano assistendo alla manifestazione. Nonostante il prezzo dei gas si attesti intorno a 72-73 euro al megawattora, non ci sono ancora le condizioni per la riapertura delle centrali a carbone. Lo ha specificato a Cernobbio il ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto Fratin, rispondendo a una domanda su sue dichiarazioni dei mesi scorsi che legavano la riapertura a un tetto di 70 euro. A partire da questo momento fino alla fine di questa giornata di sabato, poi domenica e lunedì, l'Ucraina è disposta ad astenersi dagli attacchi contro Mosca, all'annuncia su Telegram il presidente ucraino Zelensky. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
0: Questa è Dimensione Sonosoft, Giampiero Di Sora ti sta parlando. Questo è il weekend del Gran Premio d'Italia di Formula 1 a Monza, con tanti eventi tra Milano e Monza fuori GP. Mentre sul fronte delle feste, attenzione, le feste di paese, questo weekend propone anche serata greca all'Esmo, la birra artigianale a Ponteranica e diverse iniziative gastronomiche. Insomma, ce n'è di carne al fuoco, come si dice. Nel frattempo c'è la musica di Dimensione Sonosoft. La nostra canzone d'amore è il nostro aforisma.
10: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
11: Ti guardo e vedo la vita. Guardo la vita e vedo te. Questo è l'amore.

Perfetta in casa anche mentre cucini. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa per un risveglio rilassante. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Antonello Venditti a Dimensioni Sono Soft, dalla pelle al cuore. Tra poco c'è la nostra Good Life, rosmarino e calendula per articolazioni rigide.
1: I protagonisti della musica soft di tutti i tempi e il benessere vero in un solo portale. Scopri dimensionesuonosoft.it. Tutto sulla radio che coccola i tuoi sensi, con rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. dimensionesuonosoft.it. La radio del benessere.
2: Giochi e vestiti dappertutto. Questa cameretta è un caos.
3: Mamma, non è un caos. È un ordine diversamente organizzato.
2: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
3: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
4: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
5: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
6: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è! Cash & Carry Migros, professione Oreca.
7: Il diploma non deve essere un traguardo, ma un punto di partenza. L'Istituto Grimaldi di Meda, da oltre 50 anni, aiuta persone di ogni età a recuperare gli anni scolastici persi e a diplomarsi con serenità con corsi diurni e serali. Informati allo 0362 71 765 e su istitutogrimaldi.it.
8: A Milano, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
9: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
8: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
10: Vivi la magia del Gran Premio di Monza con G-Villa. Dal 3 al 6 settembre G-Villa è protagonista del Monza Fuori GP, nel cuore della città. Ti aspettano 4 stand, oltre 20 modelli di tutti i nostri marchi e anteprime assolute tutte da scoprire. E non è finita qui. Vieni a trovarci e scopri una sorpresa davvero speciale pensata per te. Dal 3 al 6 settembre ti aspettiamo al Monza Fuori GP, in piazza 4 novembre. G-Villa, il tuo gran premio, ancora più emozionante.
11: Tennis, padel e la novità, pickleball. Club Ambrosiano è il club storico a Milano per i veri appassionati della racchetta. Dal campo alla preparazione atletica, con attività di gruppo per rendere al meglio. Iscriviti ora a partire da 45 euro al mese. Scopri di più su tcambrosiano.com o vieni a trovarci in via Feltre, zona Lambrate.
1: Dimensione Suono Soft.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: Questa è la nostra Good Life del sabato sera qui a Dimensione Sono Soft. Se di notte avverti fastidi alle articolazioni o hai dolori lievi ai polsi, alle caviglie, c'è un impacco caldo che aiuta a ridurre tensione e infiammazione usando ingredienti naturali. Porta a leggera ebollizione mezzo litro d'acqua con 2 cucchiai di fiori di calendula secchi e 1 cucchiaio di foglie di rosmarino fresco tritate. Per 10 minuti spegni, lascia in infusione 15 minuti e filtra. Mescola 1 cucchiaio d'olio d'oliva con 50 mg di infuso tiepido. Infine immergi una garza o un panno di cotone, strizza e applica sulla zona interessata per 15-20 minuti. Ripeti 2 volte al giorno per 3-5 giorni per un effetto decongestionante. Alterna con un impacco freddo raffreddato in frigo per 5 minuti. Evita l'uso su ferite aperte e consulta il tuo medico per ogni informazione. La calendula lenisce la pelle e favorisce la circolazione locale. Il rosmarino è ricco di oli essenziali con effetto rubefacente e stimolante. Good Life, tanti buoni motivi per ascoltare la tua radio del benessere. Dimensione Suono Soft.
1: Dimensione Suono Soft.

pianoforte, batteria, basso, chitarra elettrica e la voce di Tommaso Paradiso.

0: com'è bella questa canzone di Cesare Cremonini, si chiama Poetica, Dimensione Sono Soft, tra poco le ultimissime notizie, buona serata.
1: Non vedi l'ora di tornare ad allenarti? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
2: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
3: Ti aspettiamo nei punti vendita Orofino della Lombardia.
4: Iniziare a prendersi cura dei propri capelli quando il problema è già visibile è un errore. È la prevenzione che fa la differenza.
5: A settembre e ottobre, Istituto Giglio rinnova i mesi della prevenzione. Prenota l'analisi SHS, che analizza lo stato di salute di capelli e cuoio capelluto. Approfitta dell'offerta. Solo fino al 31 ottobre, €39,90 anziché €89. Posti limitati.
4: Non aspettare che i tuoi capelli ti chiedano aiuto. Chiama subito il numero verde 800 134 787 e prenota il tuo esame tricologico SHS. istitutogiglio.it.
6: Giochi e vestiti dappertutto. Questa cameretta è un caos.
7: Mamma, non è un caos. È un ordine diversamente organizzato.
8: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
7: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
9: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
10: Ancora una buona serata da Valentina Lorusso. Il presidente russo Putin ha aperto oggi i negoziati sull'Ucraina con gli inviati della Casa Bianca Steve Witkoff e Jared Kushner, giunti a Mosca per rilanciare il processo di pace in stallo. La situazione che discuteremo oggi non è certo facile, ha detto Putin all'inizio dell'incontro, salutando i suoi omologhi. Gli inviati, insieme al rappresentante speciale presidenziale russo, sono appunto arrivati al Cremlino, lo riferisce l'agenzia di stampa russa TASS. Precedentemente il portavoce del Cremlino, Peskov, aveva confermato che per oggi è in programma una riunione degli inviati con il presidente russo Putin. Siamo alla cronaca, torniamo in Italia. Per l'incendio è temporaneamente chiuso al traffico in entrambe le direzioni la strada statale 700 della Reggia di Caserta al chilometro 13700 territorio comunale di San Prisco, provincia di Caserta. Lo rende noto ANAS spiegando che il provvedimento è stato necessario a causa di un rogo che interessa una scarpata adiacente alla strada. La sfiducia che serpeggia tra i cittadini nei confronti della partecipazione democratica manifestata dalla crescente tendenza all'astensione dal voto può essere superata attingendo a esempi di autentica abnegazione e di rispetto per le esigenze e le attese dei cittadini, lo ha affermato il presidente della Repubblica Mattarella intervenendo a Trento alla cerimonia per l'80° anniversario dell'autonomia della regione Trentino Alto Adige. Siamo al calcio, si gioca Inter-Napoli, intanto il Torino ha battuto la Fiorentina per 2-1, questa sera all'Olimpico Roma-Atalanta. Il volley, l'Italia di Velasco è in finale agli europei dopo aver battuto la Polonia per 3-1 e domani alle 18 se la vedrà con la Turchia. Per ora è tutto, le notizie tornano tra meno di un'ora.
0: Buon sabato sera da Gianpiero Di Sora che ti sta parlando, questa è Dimensione Sono Soft, ultima ora insieme a me fino alle 21 di questo sabato 5 di settembre. Le emozioni continuano, adesso c'è la canzone d'amore e il nostro aforisma.
9: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
11: Un amore nato nei meandri della rete, che viaggia e vive fra la città eterna e Scilla e Cariddi. Non potevo immaginare nulla di tanto difficile, ma non potevo chiedere niente di meglio della mia breve vita. Ti amo.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

allegria. Sei il gran diffidente mentre fingi simpatia. Come un terremoto in un deserto che crolla tutto ed io son morto e nessuno se ne è accorto. Lo sa

0: ascoltato. Di notte alla mia età.
1: Anche Tiziano Ferro nella serata di Dimensione Sono Soft. Alla mia età, questa è la radio del benessere.
2: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35, Segreti in tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
3: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier. La location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casina Valadier.
4: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e Presso, Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo!
5: Portalo da noi! Vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Presso! Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti!
4: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro, a Cormano in via dei Giovi 158 e a Presso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato!
5: Oro d'Oro, paga il tuo oro! Subito e in contanti.
4: Info al 338 22 98 731 www.comprorodoro.it.
6: Giochi e vestiti dappertutto. Questa cameretta è un caos.
7: Mamma, non è un caos. È un ordine diversamente organizzato.
8: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
7: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
9: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
10: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
11: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
10: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
11: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
10: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
12: Sapevate che la Ferrovia Retica, oltre a quella famosissima del Bernina, propone un'altra tratta a patrimonio mondiale dell'UNESCO? Si chiama Albula e collega St. Moritz a Coira, capitale del Canton Grigioni, in un paesaggio alpino mozzafiato.
13: Scopri l'altra tratta del Trenino Rosso. Scopri il trenino dell'Albula. Per informazioni e acquisto, info@treninorosso.it.
12: Trenino dell'Albula, info@treninorosso.it.
14: Dal 3 settembre al 2 ottobre gioca e vinci fino a 5.000 euro in gift card Orio Center. Più scontrini carichi, più possibilità hai di vincere. Orio Center, Selected Store. Concorso a premi riservato ai maggiorenni. Regolamento e sito per giocare. Concorso.oriocenter.it. Conserva gli scontrini.
15: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
16: Nelle prossime ore proseguono condizioni anticicloniche, dunque tempo stabile tra Piemonte e Lombardia. Anche domenica, giornata caratterizzata dal sole, qualche annuvolamento sparso al mattino a ridosso dei rilievi, qualche velatura di passaggio con un po' di variabilità al pomeriggio sulle Alpi, ma ancora basso il rischio di fenomeni. Clima sempre molto caldo, temperature elevate, seppur con massimo in lieve calo, ma saremo comunque intorno ai 31-32 gradi su tutta la pianura padana e in città, a Milano e Torino. È tutto, maggiori dettagli sull'app di 3D Meteo.

Chitarra e tastiera. Cassa. Basso. E la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

Ascolta Dimensione Suono Soft anche a casa, dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: dimensione suono soft, la grande musica soft di tutti i tempi e i grandi successi di oggi.
1: Stanotte per te, e se non tornerò domani è lo stesso, se butterò la vita nel cesso, vai avanti.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Skyfall, Adele. Siamo per salutarci in questo sabato 5 di settembre con Dimensione Sonosoft. E così arrivano puntuali i miei saluti da Giampiero Di Sora. È tutto, buona serata, buona continuazione di questo sabato 5 di settembre con il suono e la compagnia giusta, quella di Dimensione Sonosoft. Dopo le notizie, non perderti Bossa Club, mentre noi ci ritroviamo domani, domenica. Ti aspetto tra le 14, tra le 2 del pomeriggio e le 17. Ciao!
1: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
2: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo, 2 interventi. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
3: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al Bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
4: Ceriani, la luce dal nostro punto di vista. I nostri architetti light designer trasformano il tuo ambiente in emozione, abbinando funzionalità, atmosfera e risparmio energetico. Cerianiluce.com, da sempre a Rescaldina e Settimo Milanese. Illumina bene, vivi meglio.
5: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. Comprooro.it.
7: Sempre informati con Dimensione Suonosoft. Notizie dalla città e dal mondo.
8: Buona serata da Valentina. Russo, Ucraina, Witkoff e Kushner da Putin. Domani l'incontro con Zelensky, accordo per 3 giorni di tregua su Mosca e Kiev. Crosetto dice un piccolo passo per chi spera nella pace. Gli emissari del presidente americano sono al Cremlino per continuare i negoziati. Il leader ucraino conferma il cessate il fuoco fino a lunedì per garantire l'incolumità della delegazione americana. L'appello del padre della 45enne uccisa nel Fiorentino: la politica si unisca affinché non succeda mai più. La premier Meloni: insieme dobbiamo reagire per proteggere le donne. Lorena Isceri è stata gettata da un cavalcavia della 1 dall'ex Federico Vella. Mattarella cita Papa Leone: le persone prima dei confini, il capo dello Stato in Trentino per gli 80 anni degli accordi di Parigi, la Repubblica e le autonomie hanno nutrito la democrazia contro il fascismo. Centinaia di incappucciati al porto di Dover contro gli arrivi di migranti attraverso la Manica, il porto paralizzato per qualche ora, code per 6 chilometri, la polizia ha disperso i manifestanti senza arresti, Londra un diritto a protestare ma senza disagi. Iran, sono dei pasdaran, gli USA colpiscono 3 petroliere di Teheran come reazione ad alcuni missili contro navi americane, il comandante del CENTCOM: non esiteremo a difendere le forze statunitensi. Siamo allo sport, il calcio continua la maledizione fiorentina battuta in casa dal Torino, l'Inter batte il Napoli in rimonta per 3-2, si gioca Roma-Atalanta. Il volley, l'Italia batte 3-1 la Polonia, si qualifica per la finale degli europei con i parziali 19-25, 19-25, 25-21, 16-25. Domani le azzurre di Velasco affronteranno in finale la Turchia. Per oggi è tutto, le notizie tornano domani, una buona serata.
7: Bossa Club, la grande musica di tutti i tempi, in versione bossa nova, su Dimensione Suono Soft.
9: Call it love and devotion. Call it a mom's adoration. Foundation, a special bond of creation.

0: Dimensione Suono Soft. Bossa Club.
1: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
2: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
1: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
2: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
1: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
2: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
3: Iniziare a prendersi cura dei propri capelli quando il problema è già visibile è un errore, è la prevenzione che fa la differenza.
4: A settembre e ottobre, Istituto Giglio rinnova i mesi della prevenzione. Prenota l'analisi SHS, che analizza lo stato di salute di capelli e cuoio capelluto. Approfitta dell'offerta, solo fino al 31 ottobre, 39,90 € anziché 89 €, posti limitati.
3: Non aspettare che i tuoi capelli ti chiedano aiuto. Chiama subito il numero verde 800 134 787 e prenota il tuo esame tricologico SHS. istitutogiglio.it.
5: Sapevate che la Ferrovia Retica, oltre a quella famosissima del Bernina, propone un'altra tratta a patrimonio mondiale dell'UNESCO? Si chiama Albula e collega St. Moritz a Coira, capitale del Canton Grigioni, in un paesaggio alpino mozzafiato.
6: Scopri l'altra tratta del Trennino Rosso. Scopri il Trennino dell'Albula. Per informazioni e acquisto, info@ilgirasoleviaggi.it.
5: Trennino dell'Albula. info@ilgirasoleviaggi.it.
7: Giochi e vestiti dappertutto. Questa cameretta è un caos.
8: Mamma, non è un caos, è un ordine diversamente organizzato.
7: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
8: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
9: Bossa Club, la grande musica di tutti i tempi, in versione bossa nova, su Dimensione Suono Soft.

0: Dimensione Suono Soft. Bossa Club.
1: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
0: Bossa Club, la grande musica di tutti i tempi, in versione bossa nova, su Dimensione Suono Soft.

0: Bossa Club, la grande musica di tutti i tempi in versione bossa nova. Tutti i sabato alle 21 su Dimensione Suono Soft.
1: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
2: L'amore fa vedere il colore a chi era abituato solo al bianco e al nero.

0: Canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Dal 3 settembre al 2 ottobre gioca e vinci fino a 5.000 euro in gift card Orio Center. Più scontrini carichi, più possibilità hai di vincere. Orio Center, Selected Store. Concorso a premi riservato ai maggiorenni. Regolamento e sito per giocare. concorso.oriocenter.it. Conserva gli scontrini.
3: Vivi la magia del Gran Premio di Monza con G-Villa. Dal 3 al 6 settembre G-Villa è protagonista del Monza Fuori GP, nel cuore della città. Ti aspettano 4 stand, oltre 20 modelli di tutti i nostri marchi e anteprime assolute, tutte da scoprire. E non è finita qui. Vieni a trovarci e scopri una sorpresa davvero speciale pensata per te. Dal 3 al 6 settembre ti aspettiamo al Monza Fuori GP, in piazza 4 novembre. G-Villa, il tuo gran premio, ancora più emozionante.
1: Canzoni d'amore.

0: But you're just a boy.
1: Canzoni d'amore, tutta la notte, senza pausa, su Dimensione Suono Soft.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
3: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Come i bimbi l'amore gioca a nascondino. A volte si nasconde dentro un sogno. E noi contiamo i giorni, le ore, i minuti mentre lo inseguiamo.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Horeca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Horeca.
3: Tennis, padel e la novità, pickleball. Club Ambrosiano è il club storico a Milano per i veri appassionati della racchetta, dal campo alla preparazione atletica, con attività di gruppo per rendere al meglio. Iscriviti ora a partire da 45 euro al mese. Scopri di più su tcambrosiano.com o vieni a trovarci in via Feltre, zona Lambrate.
1: Tutta la notte, canzoni d'amore.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
3: Ti aspettiamo nei punti vendita Orofino della Lombardia.
4: Tutta la notte

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Il mio cuore appartiene a te. Nulla più richiede se non il battito del tuo sovrapposto al suo.

così com'è finito il mio, senza una ragione né motivo, senza niente. Ti senti un nodo nella gola, ti senti un buco nello stomaco, ti senti vuoto nella testa e non capisci niente. E non ti basta più un amico, e non ti basta più distrarti,

Se potessi ragionarci sopra, saprei perfettamente che domani sarà diverso. Lei non sarà più lei, io non sarò lo stesso uomo. Magari l'avrò già dimenticata. Magari, se potessi ragionarci sopra.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Chi ti ama, ti sente, ti cerca, ti parla, ti abbraccia, ti disegna il giorno con le sue emozioni.

Ti prendono al primo incontro. Ti emozionano sempre. Canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.

sogni, i miei risvegli lontani, i nostri occhi che diventano mani, la tua pazienza di perla, le mie teorie sull'amore, fatte a pezzi da un profumo buono, il tuo specchio appannato, la mia brutta giornata, la mia parte di letto in questa parte di vita, il tuo respiro che mi calma se ci appoggio il cuore, la nostra storia che non

le nostre false partenze, i miei improvvisi stupori, il tuo Sex and the City, i miei film con gli spari, i nostri segni di aria in questi anni di fuoco. Solo l'amore rimane, tutto il resto è un gioco. I tuoi silenzi che accarezzano le mie distrazioni, ritrovarti quando ti abbandoni. Il nostro amore immenso che non puoi raccontare e che da fuori sembrerà

0: parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
1: Se mi guardi così, mi perdo nei tuoi occhi come una goccia nel mare. Lei, come me, ritorna a casa, ma non si trova più.